What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua rivede spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: io solo all'anno ai vergini.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. O spegni la candela e rallegrati perché...

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
1: Eccoci qua ancora insieme. Ciao bambini. DJ, sono arrivato, sono qui.
2: Ciao Lorenzo, ciao.
1: Ma cosa guardi dalla finestra? Sono qui.
2: Ho capito Lorenzo, ho capito, ma io non stavo aspettando te.
1: Non stavi aspettando me?
2: No.
1: E chi allora?
2: Sto aspettando che arrivi la neve.
1: Che arrivi la neve, DJ, oggi?
2: Sì, proprio oggi. Ho sentito che sarebbe arrivata la neve.
1: Ma se c'è il sole siamo almeno a 15 gradi. Vabbè. Come pensi che possa nevicare?
2: Hai
1: oggi?
2: Ragione, hai ragione. Però in lontananza, guarda, ci sono le nuvole. Magari tra un po' potrebbe cambiare il tempo e venire la neve, no?
1: Ma perché desideri tanto che arrivi la neve?
2: Perché,
1: fammi capire.
2: Perché manca poco a Natale, Lorenzo, e con la neve è più bello. E poi perché con la neve arriva anche il mio amico, sai?
1: Il tuo amico?
2: Sì.
1: L'uomo delle nevi?
2: Non sei simpatico per niente, eh?
1: Scusami, ma non riesco a capire perché mai questo tuo amico dovrebbe arrivare con la neve. Non so, non potrebbe venirti a trovare quando c'è il sole?
2: Ma no, ma allora, insomma, ma cosa dici? Lui al sole si scioglie.
1: Ma cos'è, un gelato?
2: No, è il mio amico pupazzo di neve.
1: Ah, ora capisco, il pupazzo di neve.
2: Sì, bravo. Tu non hai mai avuto un amico di neve?
1: Ma certo che sì, in Abruzzo nevica spesso ed io ho sempre avuto un amico, un pupazzo di neve.
2: Vedi, però poi è triste quando se ne va, no? Vero, Lorenzo?
1: Beh, sì, però...
2: Io questa volta voglio conservarlo nel congelatore, così quando arriva il sole non si scioglie.
1: Ma cosa c'entra nel congelatore, DJ? E poi, poverino, sta stretto lì, dentro nel congelatore.
2: Sì, questo lo so, hai ragione anche tu, ma... Uffa, però io non voglio perderlo.
1: Ma non lo perdi, lui diventa solo un'altra cosa.
2: Diventa solo un'altra cosa? E che cosa?
1: Un fiore.
2: Un fiore? Il mio amico pupazzo di neve diventa un fiore?
1: Certo, ascolta questa canzone così capisci cosa voglio dirti.
2: Va bene, sentiamo un po'.
1: Tu sei il mio amico fatto di neve ed io ti voglio un mondo di bene. Anche se il cuore è fatto di ghiaccio, io son sicuro che un poco ti piaccio.

0: via.
1: Ma è fantastico, Lorenzo, adesso ho capito. Non ci avevo mai pensato, sai. Però è vero, eh? Il mio pupazzo di neve diventa acqua, poi l'acqua diventa fiore.
2: Sì, diventa un fiore. Sei più contento adesso, DJ?
1: Sì, sono contento. Però scusa, se la neve non arriva io, beh, andrei, no? Ho un pochino fretta,
2: ma
1: sai?
2: Ma come fretta? Siamo arrivati ora,
1: ho capito, ma io devo andare. È tardi. Senti, Lorenzo, guarda che lista dei regali che ho da prendere.
2: Wow, tutti questi regali devi fare.
1: Già, cioè, in verità ho scritto alcune idee regalo per ciascun mio amico e poi scelgo al momento, insomma.
2: Dai, fammi vedere cosa hai pensato per me.
1: No, è una sorpresa.
2: Ma dai, hai detto che devi ancora scegliere.
1: Sì.
2: Fammi leggere le idee per il mio regalo, sono curioso.
1: Va bene, così magari mi dici cosa ti piace di più, eh?
2: Allora, vediamo.
1: Sì.
2: Lorenzo.
1: Sì.
2: Mutandoni
1: sì,
2: di lana.
1: Sì, quello. Beh, se viene il freddo, no? Fanno sempre comodo, no?
2: Beh, in effetti possono essere utili.
1: Esatto.
2: Andiamo avanti. Poi, berretto
1: sì, di lana. Beh, così hai la testa sempre al calduccio e ragioni meglio.
2: Ma perché ti pare che io ragioni male?
1: No, affatto. Però, sai, nei giorni in cui fa molto freddo, proteggi tutte le tue idee di canzoni, no? Ecco, okay, diciamo così.
2: Ok, potrebbe andare. Ma vediamo cos'altro è scritto. Allora,
1: sì, vai avanti. Vai.
2: Schiuma da barba. Sì, vorresti che io tagliassi la mia barba? Non ti piaccio così.
1: Cioè, a dire il vero, hai ragione, stai bene così, dai, cancelliamo schiuma da barba.
2: Ok, vediamo un po'. Telescopio è scritto.
1: Sì, telescopio per vedere le stelle, così trovi la respirazione e scrivi altre belle canzoni, no?
2: L'ispirazione, ricordi?
1: Sì, vabbè, l'ispirazione, sì, vabbè, quella appunto, dai, ho capito.
2: Bello, il telescopio mi piace,
1: sì.
2: Ma non credi che sia un po' troppo costoso?
1: Costoso? Dici che è troppo... forse hai ragione, magari te lo compri da solo, forse è meglio cancelliamolo.
2: Ok, dai, andiamo avanti, vediamo cos'altro è scritto. Pennarelli colorati,
1: sì.
2: Un libro di poesie, mi piace, una coperta.
1: Sì. Ma scusa un po', Lorenzo, a te, proprio a te dico, a te, cosa piacerebbe ricevere per Natale?
2: Ma non so, DJ, qualsiasi cosa mi piace. In realtà mi piace ricevere regali, è divertente. Mi piace l'effetto sorpresa che si prova quando apriamo un dono. Perché sai, è bello quando qualcuno sceglie un regalo proprio per noi e pensa a cosa potrebbe piacerci. Capisci cosa voglio dire?
1: Più o meno, insomma, ho capito, dai, più o meno.
2: Voglio dire che conta il pensiero.
1: Sì.
2: Cioè che tu, per esempio, ti metti a pensare a cosa potrebbe piacermi.
1: Sì.
2: E questo per me è già un grande regalo.
1: Beh, pensa che risparmio pure. E tu hai già pensato cosa potrebbe piacermi?
2: Ma certo, DJ!
1: Davvero? Cosa? Dai, dimmelo, ti prego, dimmelo.
2: No, è una sorpresa.
1: Però il pensiero l'hai già fatto?
2: Ma sì, certo, ho già pensato a te.
1: Ed è un pensiero molto grande?
2: Grandissimo!
1: Ma posso vederlo?
2: Non ancora.
1: Dai.
2: Dovrai aspettare.
1: Va bene, però senti, io guarda, scusami, ora devo proprio andare. Devo prendere il tuo regalo, dai.
2: Aspetta, DJ, prima voglio farti ascoltare questa canzone. Perché poi, alla fine di tutto, sai, il regalo più bello è quello di stare insieme e stare bene.
1: Sì. Ma vabbè, hai ragione. È verissimo in realtà, anzi, è sacrosanto, concordo in pieno, però...
2: Però cosa?
1: Beh, però io al tuo pensiero ci tengo, sai?
2: Sì, lo so. Avrai il tuo regalo, tranquillo.
1: Va bene, adesso sono più tranquillo, in effetti. Fammi sentire questa canzone, dai.
2: Eccola.

E grazie a Francesco Napoleoni, parte tecnica, che già sta tirando un sacco di palle di neve, e perché no, in testa a Natalia San Giorgi, la nostra regista. Siate felici! Se non lo siete mai stati, beh, provateci, no?

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Che bello, sono proprio contento, DJ.
2: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento. Ma a cosa ti riferisci?
1: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
2: E di che cosa si tratta?
1: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
2: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
1: Sembrerebbe, però non è sempre così. A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
2: E anche per chi se le mangia.
1: Giusto.
2: È un po' come la plastica nel mare. Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
1: Bravo, DJ.
2: Grazie.
1: Purtroppo è proprio così.
2: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
1: Giusto.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto terra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto terra.
4: Wow! Mortadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la Terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Kot!
1: Accidenti, hai sentito, DJ?
2: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
1: Sì, se ho capito bene il messaggio, le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
2: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
1: Vabbè, dai, non esageriamo.
2: No, un po' meno.
1: Dai. E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
2: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
1: Ottima idea. Beh, certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
2: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Buongia.
0: Buongia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.

0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: E ciao.
1: E ciao.
0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: Buenos dias, amiguitos.
2: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
3: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccio.
4: Crud, crud, crud! Mi chiamo Crud!
3: E viene da Cod. Sì,
4: giusto, giusto. E la mia missione è...
5: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
4: Vabbè, allora se sapete già tutto, che ci sto a fare io qui, eh?
3: Ah, se non lo sei tu, guarda.
4: Ah sì, certo che lo so, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli!
2: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo.
3: Il grande Pancetto!
4: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
3: Vabbè, pancette, salsicce, mortadelle, sempre affettati sono, no?
4: Zitto tu! O verrai insaccat e soppressat!
3: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria, io te l'ho detto,
2: No. Scusa, Crud, posso farti una domanda?
4: No! Assolutamente! Vietato! Proibito!
2: Dai.
4: E va bene, Terricolo, procedi.
2: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
4: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
3: Ma grazie, che pensiero gentile.
4: Figurati per così poco, ma stai zitto te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
3: Praticamente sei a metà del lavoro.
4: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre. Irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Kot invaderemo e sarà nostro!
2: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
4: Noi del pianeta Kot mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
5: Gas di scarico!
4: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
2: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
4: Oh! Questo non lo dovevi dire, non è bello.
3: Perché cosa c'è di male? Andiamo, tu fai le puzzette profumate e io i ruttini musicali. Siamo pur sempre pupazzi.
4: Ma che figura ci faccio? Dai, io sono un cattivo. Non si deve sapere che faccio le puzzette profumate, dai.
2: No. Vabbè, non mi sembra così grave, Crud.
4: Hai ragione, Terricolo. Non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti. Che faccio una risata, secondo voi?
3: Sì, meglio,
4: bene?
3: Ci
2: vabbè,
3: sta.
2: Fai la risata.
4: Com'è venuta?
2: Bene.
4: Sì, allora vado, grazie. Sì, scusate.
3: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
2: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
3: Ascoltiamo una canzone?
2: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: faccio più.
1: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
2: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
1: Perciò possiamo sperare che l'idea di Crude di inquinare e invadere la Terra sia...
3: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
1: Ma no, Crude, dai, non fare così, non piangere, dai.
2: Crude, andiamo, non è decoroso, su, un cattivone non piange. Piange, magari fa le cuccette profumate, ma non piange.
3: Ah, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle cuccette profumate.
1: Va bene, dai, la smettiamo. Allora, raccontaci che cosa è successo.
3: No.
2: Come no?
3: No.
2: Dai, su.
3: Va bene. Ho eseguito l'ordine del mio capo, Mortadel.
2: Quello che abbiamo ascoltato anche noi alla radio era parecchio disturbato.
3: Già.
1: E quindi che cosa hai fatto?
3: E quindi ho invitato tutte le persone ad aumentare l'affetto per la Terra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
2: Bravo, Crude, ma bravo! Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
3: Sì, grazie. No! Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo!
1: Va bene, sei cattivo, ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
3: Ma che ne so! Io solo ho obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel!
2: Mi sa che ti sei confuso, pancetta.
3: Oh, Crude, mi chiamo Crude!
1: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
2: Certo, Armando!
4: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
2: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
3: Certo! Aumentare l'effetto serra. Ho capito, sapete, voi due,
1: sì?
3: Ho capito.
1: Certo. Hai capito? Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Crude?
3: Certo che lo so.
1: Cos'è?
3: Vedi, l'effetto serra è quando uno sta in una serra, sì? No? Con tutti i fiori, e prova un certo effetto. Magari si confonde.
2: Qui, quello confuso sei tu, salsiccio.
1: Già.
3: Oh, Crude, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Crude!
1: Ti chiami Crude, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della Terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
3: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutte le serre! Mi sono un po' confuso, scusate.
2: È andato. Anche di testa, intendo.
1: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
3: No! La prossima volta non mi fermerete! Questa è una serra, così.

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usando le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ci siamo, si inizia una nuova puntata di
4: Big Bang.
3: Ciao bambini, come state?
5: Ciao a tutti.
6: Ciao Armandissimo, e tu come stai?
3: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
5: Sì, un regalo.
6: Bello, bello, cos'è?
3: È una sorpresa.
6: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
5: A me sì, di solito, ma oggi no.
3: Lo so, ecco, che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
5: E quando lo sarà?
3: Diciamo più tardi.
6: E intanto cosa facciamo?
3: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
5: È vero. Cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
6: E allora vai con la prima canzone, che è...
3: Regalerò un sogno.
6: Oh no.
3: E perché no?
5: Te lo diciamo dopo. Adesso musica.

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già, ecco. È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano,
0: però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare, a voi, a tutti i bambini e ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora, era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, no, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino?
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, eh?
1: Mm-hmm.
0: È come avere un bimbo piccolo. Devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere. Poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo. Però capisco che tu lo possa desiderare, eh? Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo, come anche la nostra amica Giulia. Ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?
1: Yeah!

0: anche simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma ecco, e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh?
0: No.
1: Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna.
2: Oh.
1: La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella. Allora.
2: E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Eh sì, pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del
1: sì,
0: qua.
1: Sì, questo è il ballo del lalla e di un lallo che lo fa.
0: Il carina. Ballo del lalla.
2: Carina, carina Lella, molto carina, brava, brava, brava.
1: Sì, però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È
1: sì,
2: vero,
0: il
2: è
0: regalo,
2: vero.
0: Regalo.
2: È vero, è vero, siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Evviva! Ci sta!
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti questi.
2: E allora ciao bambini, se potete, anche voi naturalmente, se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza, e se no mangiate con loro a casa tranquilli, e mi raccomando, non perdete la prossima puntata di
3: Big Bang.
2: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

amo ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, oh!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono tanto a me.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi e insegno pedagogia e didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2: Ciao, sono Angela Partenza e sono esperta di didattica dell'arte e mediazione museale.
1: E siamo le autrici di Rivoluzione Bauhaus, la scuola che inventò il design, illustrato dall'esplosiva Santa Matita con progetto grafico di Tundra Studio. Per iniziare questo libro dovresti metterti in piedi e ruotare le braccia disegnando due cerchi nello spazio. Scaccia tutti i pensieri dalla testa e concentrati sul ritmo del tuo movimento. Come dici? Ma no, non siamo in palestra e nemmeno a un corso di yoga. È la lezione di arte del maestro Itten alla mitica scuola tedesca del Bauhaus.
2: A proposito, hai fatto l'iscrizione? Fai in fretta o non troverai posto. Stanno arrivando richieste da tutto il mondo. Ragazzi e tante, tante ragazze da 29 paesi diversi. Tutti stregati dalle parole del direttore Walter Gropius.
3: Artisti, artigiani, seguitemi. Assieme costruiremo la casa del futuro.
2: Senti questo rumore? Sono i telai in azione. E questo stridente brusio viene dalle officine dei metalli, uno dei corsi più sperimentali della scuola. Tappeti, lampade, sedie, poltrone, mobili, giocattoli in legno, librerie. Le geniali invenzioni del Bauhaus sono arrivate fino ai nostri giorni.
1: Guardati attorno. Tantissimi oggetti che vedi nella tua casa sono nati proprio dalle menti brillanti e creative delle studentesse e degli studenti del Bauhaus. I maestri della scuola di Weimar, del resto, erano i più grandi artisti del momento: Vassili Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Johannes Itten.
2: Teatro, poesia, musica, balli mascherati. Al Bauhaus la festa è una cosa seria. Sai qual è il motto della scuola? Il gioco diventa festa, la festa diventa lavoro, il lavoro ridiventa gioco.
1: L'albo illustrato ti aprirà le porte del leggendario Bauhaus. Compila il tesserino di iscrizione e immergiti nell'operosità artistica della scuola, con le tante attività proposte, laboratori creativi, gli esercizi del maestro Itten e persino la ricetta per le squisite frittelle di patate della cuoca Anna, una vera merenda bauhausiana.
2: Entra nella rivoluzione Bauhaus. Con le illustrazioni scoppiettanti di Santa Matita, catapultate nel mondo da una soffitta torinese, e le tante, tantissime riproduzioni degli oggetti più innovativi creati dalla scuola e delle opere dei grandi artisti che lì hanno insegnato. Il libro, pubblicato in coedizione Fondazione Raghianti Pacini Fazzi, fa parte della collana ALT, Arte Libera Tutti, nata dalla nostra attività didattica al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Raghianti di Lucca, dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. ALT, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

qualcosa. Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

Giramondo dell'era digitale, Globetrotter si irrequieti tra case di parenti e amici, camminatrici e camminatori instancabili, ma solo grazie all'ausilio di Avatar Piro e tanti conoscitori del globo abitato, ma mai quanto il divano di casa vostra, questa puntata è per voi! All'Eurovision Song Contest alle vostre orecchie, un attimo. Bambaranga cantata dalla ormai superstar Dara, a sciogliere anche i lacci col triplo nodo.

al cielo pieno di stelle, asteroidi, meteore, stelle cadenti e ad oggi un sacco di detriti spaziali. Oh, ma anche lì si è andati a sporcare, eh? Ma rimedieremo, rimedierete. Ramazza, olio di gomito e ci si vede in orbita. Sky full of stars. Coldplay. No, non hai sbagliato. Sei su Pigiama Party.

Comunicazione di servizio, ci sarebbe da dare una pulitina ai vetri della navicella spaziale lasciata in seconda fila davanti al negozio di souvenir marziani. Oh, ma insomma, ci devo pensare sempre io. E andiamo con questa navicella, spostatela!

E sia, vuole bolli. E il gioco anche a bacino viene da sé. Possibilità di metter su parrucche e usare mestoli a mo' di microfono.

amici di Pigiama Party e di tutta Radio Kids, è stato bello stare in vostra compagnia, come sempre. Ovunque voi siate, beh, divertitevi, almeno un po', eh. Oh, e se poi c'è della tristezza, accendete la radio. Non si sa mai. Ciao ciao!

0: rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, Big Bang, Big Bang,
1: Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria esaltante avventura con
1: Big Bang.
2: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando. Ciao.
2: Allora partiamo subito ascoltando un bel messaggino che ha mandato un bambino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Ve lo faccio sentire subito, ascoltate.
3: Sì, la strocca del papà, ovunque io sono ci sarà, caccerà tutti i miei mali, mi disegnerà due ali e se lo lascerò fare lui mi insegnerà a volare.
2: Bella!
1: Sì, è bellissima questa filastrocca!
4: Dedicata a tutti i papà!
2: Bene, bene, bene, bene. E allora, che ne dite? Dedichiamo una puntata alle filastrocche?
1: Sì! A quelle dei bambini e a quelle di Gianni Rodari.
2: Che ti piacciono tanto, vero Lella?
1: Oh, sì, tantissimo.
2: Molto bene, allora ascoltiamo un po' di musica insieme e poi te ne farò leggere una.
1: Oh, che bello, non vedo l'ora.
5: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 20.

0: metallici.
1: Eccole qui le ore che danno i numeri, però adesso siamo di nuovo insieme, bambini, e io avevo promesso a Lella che le avrei fatto leggere una filastrocca del grande scrittore Gianni Rodari. Allora Lella, prendi il libro, ecco qua, e leggi questa filastrocca impertinente.
2: Filastrocca impertinente. Chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto e chi non parte in verità in nessun posto arriverà.
3: Yuhu, che forte che è!
1: Bella, vero?
2: Bellissima e super divertente!
1: Ma certo, sono le filastrocche di Gianni Rodari e le filastrocche hanno sempre un significato preciso. Alcune sono belle come canzoni per il loro suono e altre divertenti come storielle buffe per le parole che le compongono.
3: Pure io voglio leggerne una, sì.
1: Va bene Lallo. Allora tu potresti leggere questa che è molto carina. Si chiama Il gatto professore.
3: Bella, aspetta. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il topo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava. Topolino, corri fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così: non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua, ma non il professore.
2: Troppo bella.
3: Il topolino è stato molto più furbo del gatto, non c'è mica cascata nella trappola che gli aveva preparato.
1: È vero, mi fa pensare a un altro topolino, furbo, di una filastrocca molto famosa che i piccoli cantori di Milano hanno trasformato in una canzone, anzi, in una giocastrocca.
2: Yuhu!

0: che carino, mi sta troppo simpatico questo topolino.
1: Senti Lella, ma ho visto che stavi scrivendo qualcosa. Non mi direi che hai provato a scrivere una filastrocca anche tu?
0: Sì, ma mi vergogno a leggerla. Non so se è bella. Leggila tu, Armando.
1: Va bene, ci provo, però insomma è un rischio, eh? Ti fidi? Va bene.
0: Dai Armando, provaci.
1: Va bene. Ecco a voi la filastrocca di Lella. Filastrocca della natura. Sono stupendi gli animali, con le pinne, zampe e ali. È fantastica la terra, che ora soffre per l'effetto serra. Meraviglia piante e fiori, che ci riempono d'odori. Voi smettete di inquinare, che alla gioia ci pensa il mare. Che bella Lella, ma brava!
0: Grazie!
2: Ah, insomma, così, eh!
1: Ma non lo dai, Lollo!
0: Non ti è piaciuta la mia filastrocca,
2: ma
0: Lollo.
2: Sì, che mi è piaciuta, stavo scherzando!
1: Ah, ecco, vedi, ma Lollo! Lella, siete bravissimi, siete due grandi scrittori di filastrocche, sono fiero di voi!
0: Grazie Armando!
1: E allora, a proposito di filastrocche, ecco una canzone che è un'altra filastrocca. Ci vuole un fiore!

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Peccato, sono così belle le puntate dedicate alle filastrocche.
0: Tutte le puntate sono eccezionali se si hanno i compagni ideali.
1: Armando ha fatto la rima. E i tuoi compagni siamo noi.
0: Ma certo, Lella, certo, Lallo. E tutti i bambini che continuano ad ascoltarci su Rai Radio Kids e continuano a mandarci i loro fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726. Aspettiamo le vostre filastrocche.
0: Le faremo sentire su Rai Radio.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco. Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama Acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farà i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farà i sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come state?
1: Super benissimo.
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello, oh. È una gara per fate madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo.
2: Peccato. Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero,
1: però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca.
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina. Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze.

0: Just a wave of my stick and finish the trick. Bippity, boppity, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bippity, boppity, bippity, boppity, bippity, boppity. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
3: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
2: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
3: Davvero?
2: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
3: Oh.
2: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
3: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
4: Nah. E poi?
2: Sì, racconta.
3: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
2: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
3: Eh sì, strano, vero?
2: Eh già.
4: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
2: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie cartoni animati?
4: Sì, sì.
2: L'amico della coniglietta Summer.
3: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
4: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
3: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
4: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
2: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
3: Beh, non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
2: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
3: Yuhu!

0: amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Lallo! Eccomi!
0: E Lellina che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo!
0: E allora, torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto!
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
1: In effetti è un mistero.
2: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
2: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
1: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
2: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
2: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
1: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
2: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
1: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
1: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
1: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
1: Sì!
0: Bello,
2: senti,
0: vero?
2: Lella.
1: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
1: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: Ho soltanto la farina, ma non è giusto.
0: Beh.
1: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
1: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
1: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
1: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare, eh.
0: Eccolo.
1: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato, eh.
1: Sei il solito Lallino.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, bambine e bambini. Finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi, voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate, e la nostra regista Isabella Carbone, che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang.

0: Pronti.
1: Per un'altra nuova esilarante, strabiliante puntata di
0: Big Bang.
1: Che bello! Ciao Lalo, ciao Lella!
2: Armadissimo, ciao!
3: Ciao Armando, ciao bambini!
0: Ma perché oggi non facciamo un bel gioco giochetto?
3: Sì, è tanto che non giochiamo!
1: Va bene, e che gioco facciamo?
0: Nascondino!
1: Vabbè, ma Lallo, non si può giocare a nascondino in radio, non ci vedono!
0: Hai ragione, Armando. Allora, facciamo acchiapparello!
1: Lallo, se giochiamo ad acchiapparello, come facciamo con i microfoni?
3: Io conosco un gioco bellissimo che possiamo fare senza muoverci!
1: Qual è?
3: Obbligo verità!
0: Oh no!
1: Perché no? Non ti piace questo gioco, Lallo?
0: Mi fanno paura gli obblighi e le verità.
1: Ma io penso che invece forse ci divertiamo. Dai, proviamo. Dai. Sì. Allora, ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi giochiamo. Guida Lella!

bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Ti basta un po' di zucchero, lo stretto indispensabile. E i tuoi malanni poi.
1: Brava Armando!
2: Brava Armandissimo!
0: Grazie, allora giochiamo?
1: Sì, chi comincia a scegliere obbligo verità?
2: Facciamo la conta?
1: Sì, chi comincia a fare la conta?
2: Facciamo la conta!
0: Dai, ragazzi, però così non la finiamo più. Allora, dai, comincio io. Allora.
1: Ok, Armando, obbligo verità?
0: Obbligo.
1: Cosa gli facciamo fare, Lallo?
2: Io ho un'idea.
1: Dai, dimmi.
0: Avete finito? Ehi là, allora, cosa devo fare?
1: Te lo dice Lallo.
2: Allora, devi ripetere, senza mai sbagliare, lo scaldalingua dei 33 tristini.
0: Allora, intanto è uno scioglilingua.
2: Eccolo.
0: Poi sono 33 trentini.
2: Appunto.
0: Allora, pronto?
2: C'è.
0: 33 trentini, entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando.
2: Va bello, bravo.
0: Sì. Grazie.
1: E adesso chi tocca?
2: Tocca a te, Lella.
1: Va bene.
0: Allora, vediamo, obbligo o verità, Lella?
1: Verità.
0: Va bene, che verità chiediamo, Lella, Lallo?
1: Potete chiedermi qualsiasi cosa, tanto io dico sempre la verità.
2: Ah sì? Vediamo. Lella, cosa pensi di come è vestito oggi Armando?
0: Ma Lallo...
1: devo dire per forza la verità.
0: No, scusa, perché? Che cosa pensi dei miei vestiti, Lella? Dai, dimmi, forza.
1: Beh, non ce la faccio.
2: Ce la devi fare per forza, il gioco.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sì.
1: La vera verità è che, penso che oggi Armando...
0: Sì?
1: Si sia vestito come un nonnino.
0: Che cosa?
1: Ho detto come un nonnino.
0: No, ho capito, non c'è bisogno di ripeterlo. Non mi avevi mai detto, Lella, che non ti piace come mi vesto.
1: Mi dispiace, Armando, è il gioco. E poi non sempre, solo oggi.
0: Va bene, dai. Adesso tocca a Lallo. Non vedo l'ora.
2: Mi dispiace, ma non è ora di vedere l'ora. Sai perché?
0: Perché?
2: È ora di una nuova canzone.

0: Ed eccoci qui. Allora, bambini, oggi in questa strepitosa, strabiliante puntata di Big Bang si gioca obbligo o verità.
1: E tocca a Lallo. Obbligo o verità, Lallo?
2: Barzelletta.
0: Sì.
1: No, Lallo, lo conosci benissimo il gioco. Puoi scegliere solo tra obbligo o verità.
2: Sì, sì, ma prima una barzelletta.
1: No.
2: E va bene, scelgo obbligo. Però non siate troppo cattivi, eh.
0: Ma no, dai, stai tranquillo. Allora, che cosa facciamo fare a Lallo, Lella?
1: Senti, se ti piace questa idea.
0: Dimmi.
2: Cos'è?
0: Ah sì, mi piace moltissimo.
2: Allora cosa devo fare? Dai, non mi tenete sulle pigne.
0: No, figlie, si dice sulle spine. Non mi tenete sulle spine. Allora, io e Lella abbiamo deciso che oggi non puoi mangiare neanche un dolcetto.
2: Cosa?
1: Hai capito bene, neanche un dolcetto.
2: No, baby, se lo metto a pino, la mia vita è finita.
0: A parte che si dice metapino, non metappino. Comunque non esagerare, Lallo. Dai, per un giorno facciamo solo una cortesia al tuo pancino. Così si riposa un po' da tutti quei dolcetti che mangi.
2: Ma sono disperato.
1: Facciamo così, per calmare la tua voglia di dolce, consolati con un po' di torta, pere e cioccolato.
0: Giusto.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto questo dolce di pere e cioccolato?
1: No, mi ha fatto effetto, però al contrario, adesso voglio una torta di pere e cioccolato.
2: Mi dispiace, dovrei aspettare domani, Lallo, è il gioco.
1: No, io non gioco più con voi due, a obbligo verità, eh.
0: Ma dai, Lallo, è stato divertentissimo. Vi è piaciuto, bambini? Fateci sapere se anche voi ci giocate, quali sono i vostri obblighi o verità. Insomma, fateci sapere tutto quanto al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo per giocare insieme. Ciao.
2: Ciao.

caffè alla vostra età fa male.

0: scusa, non li confondo.
1: Ok. Noi abbiamo tanti nipoti, ora siamo il volume. Credo che sia ora di fare un po'.

0: i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: La scimmia comprata con 5 rial. C'era una volta un povero taglialegna che viveva con sua moglie e il suo unico figlio di quasi 4 anni. Ogni giorno andava al wadi a raccogliere legna per poi venderla al souk. Con questo suo lavoro il taglialegna riusciva a malapena a mantenere se stesso, sua moglie e il suo bambino. Un brutto giorno il taglialegna morì, lasciando solo 5 rial. Sua moglie si disperò, prese i 5 rial in mano e li rovesciò dicendo: «Moriremo di fame. Cosa possiamo mai fare con soli 5 rial?» All'improvviso giunse un uomo e bussò alla porta della casupola. Non appena la moglie del taglialegna gli aprì, ancora con le lacrime agli occhi, quell'uomo gli chiese qual era la causa del suo pianto. «Mio marito è morto e ci ha lasciato solo questi 5 rial. Mi vedi piangere per la perdita del mio povero marito e per il nero destino che aspetto per me e per mio figlio?» Allora l'uomo le fece le sue condoglianze. Poi continuò: «Tuo marito era un mio vecchio amico. Per quanto riguarda te e tuo figlio, mi prenderò io cura di voi. Sarò come un padre per tuo figlio. È il minimo che posso fare per il mio caro amico scomparso.» La moglie del taglialegna gli disse commossa: «Ti ringrazio. Prendi questi 5 rial e impiegali assieme ai tuoi nell'acquisto e nella vendita. Poi ci darai quanto guadagni con essi.» Il mercante rise e disse: «Cosa possono far guadagnare 5 rial? Malgrado ciò, dammeli.» Prese i 5 rial, salutò la moglie del taglialegna e se ne andò tornando al suo commercio, dopo averle dato una piccola somma di denaro che la donna gli aveva chiesto per tirare avanti. Lungo la strada il mercante vide un gruppo di ragazzi che trascinava una scimmietta. Si addolorò quando si accorse che si trastullavano con lei battendola. Allora si avvicinò e disse loro: «Mi vendete questa scimmia?» I ragazzi dissero di sì. Il mercante disse: «Per 5 rial?» Tutti contenti i ragazzi risposero: «Prenditela!» E si intascarono i 5 rial e il mercante se ne andò con la scimmietta. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il mercante decise di andare sulla riva del mare per acquistare perle dai pescatori. Mentre si trovava in una piccola imbarcazione con la scimmietta vicino alla costa, aspettando che arrivassero i pescatori, la scimmia fece un balzo e si tuffò in mare. Dopo un po' ricomparve portando nelle mani e nella bocca una bella quantità di perle e di coralli. Poi risalì sulla barca. Quando il mercante vide le perle e i coralli portati dalla scimmia, disse fra sé: «Questa scimmia è in realtà figlia del taglialegna, poiché l'ho acquistata un giorno con i 5 rial che mi ha dato sua moglie. Le perle e i coralli spettano quindi alla donna e a suo figlio.» Dopo aver comprato altre perle dai pescatori, il mercante si recò dalla vedova del taglialegna nella sua casupola. Vi trovò una donna ormai vecchia e vide che il bambino era diventato un baldo giovane. Allora entrò, li salutò ed essi gli diedero il benvenuto. Si sedette assieme alla scimmia e disse alla vedova e a suo figlio: «Ho comprato l'animale con i 5 rial lasciati dal mio povero amico taglialegna a suo figlio. Ho condotto la scimmia con me nel mare. Si è tuffata e ha portato in superficie una gran quantità di perle e di coralli. Sono da considerarsi di vostra proprietà.» Dette queste parole, il mercante presentò loro le perle e i coralli. Poi continuò: «Se volete, ve le acquisto io allo stesso prezzo che ho pagato ai pescatori. Altrimenti prendetele e vendetele al mercante che preferite.» Si rallegrò la madre e si rallegrò il figlio. Prese le perle e i coralli fra le mani, toccandoli con piacere. Poi li diede al mercante dicendogli: Allora comprale tu da noi. Il mercante strasse una borsa di monete e le diede al giovane. Gli disse: «È la somma che hai guadagnato grazie alla scimmia. Prendi l'animale e prendi il denaro». Il figlio del taglialegna prese la scimmia e le monete. Il giorno seguente andò in città e affittò una bottega. Cominciò a lavorare nel commercio. La scimmia restava con lui e lo aiutava nelle sue attività. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il figlio del taglialegna, ormai mercante, osservò la scimmia andare al villaggio e mettersi ad attendere davanti alla porta di casa dello sceicco. Uscì sua figlia e la scimmia la seguì finché tornò a casa. Allora anche la scimmia fece ritorno alla bottega. Quando il giovane vide la figlia dello sceicco, rimase colpito dalla sua bellezza. Decise di chiederla in sposa a suo padre. Così il giorno seguente si recò nella casa dello sceicco e gli chiese di sposare sua figlia. Ma lo sceicco gli disse:
3: «Come posso darti in moglie mia figlia? Come sai, è la figlia di un grande sceicco, mentre tu sei solo il figlio di un taglialegna. Le figlie degli sceicco non sposano che figli di sceicco».
2: Allora il giovane disse:
3: «Non c'è differenza davanti a Dio tra uno sceicco e un taglialegna. Comunque, voglio farti notare che io ora sono un mercante e non un taglialegna. Possiedo molte ricchezze e posso darti come donativo nuziale tutto quello che chiedi».
2: Allora lo sceicco accettò e chiese 1000 rial per sua figlia. Il giovane gli diede la somma, sposò la ragazza e fu felice per aver trovato una moglie così bella e così intelligente. Un giorno il figlio del taglialegna tornò a casa dalla bottega e non trovò più sua moglie e neppure la scimmia. Allora uscì per cercarla, chiedendo ai vicini se l'avevano vista. Trascorse molti giorni alla sua ricerca, ma senza successo. Fu preso dal dolore e dall'afflizione, tanto che si ammalò per la separazione dalla sua cara sposa. Decise di rimettersi a cercarla, anche se era ammalato. Lungo la strada vide un grosso serpente che inseguiva una piccola serpe, deciso a ucciderla. Allora andò di corsa verso il grosso serpente e gli schiacciò la testa. Poi continuò per la sua strada. Non aveva fatti che pochi passi quando scorse 2 demoni davanti a lui. Gli dissero:
4: «Chiedi ciò che desideri. Noi siamo i soldati dello sceicco dei Jin, di cui tu hai salvato il figlio, inseguito dal serpente».
2: Il figlio del taglialegna allora disse:
3: «Aiutatemi a trovare mia moglie, che da molti giorni sto cercando senza successo. Sento che morirò di dolore e di malinconia se non la trovo».
2: I 2 demoni dissero:
4: «Tua moglie ora è nella dimora dello sceicco dei Jin di un altro paese, con il quale il nostro sceicco è attualmente in guerra. Ma ti porteremo in segreto presso la tua casa. Entraci mentre sta dormendo e prendi una lampada che troverai davanti a te quando entri, appesa al muro. Accendi la lampada e prendi tua moglie. Poi chiedi alla lampada che ti faccia tornare alla tua casa assieme a lei».
2: Il figlio del taglialegna si rallegrò di queste parole. Andò coi 2 giganti nel paese dello sceicco dei Jin, che aveva rapito sua moglie. Entrò nella casa e se la trovò davanti. Quando ella lo vide, andò di corsa verso di lui, lo abbracciò e gli disse:
3: «Lo sceicco dei Jin è in realtà la scimmia che era con te. Si è trasformata in tua assenza in un Jin gigante e mi ha rapita, portandomi in questa casa».
2: Quando il figlio del taglialegna udì le parole di sua moglie, fu preso dallo stupore. Poi ribollì d'ira, prese la lampada, l'accese e le chiese di portargli una spada affilata. Un istante dopo aveva già la spada in mano, la sollevò con tutta la sua forza e vibrò un terribile fendente sul collo del gigante mentre stava dormendo. Lo uccise. La testa dello sceicco dei Jin disse:
4: «Colpisci una seconda volta, amico mio».
2: Il figlio del taglialegna gli rispose:
3: «Non ti colpirò una seconda volta, o brutto figuro. Mia madre non mi ha nutrito con pane duro».
2: Allora la testa disse:
4: sputami addosso!
2: Ma il figlio del taglialegna rispose:
3: la saliva mi si è seccata in gola.
2: La testa chiuse gli occhi.
4: Il gigante era morto.
2: Il giovane prese la sua sposa e fuggì via dalla casa dello sceicco dei Jin. Fecero ritorno al loro paese, dove vissero felici e contenti.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di...
1: Big
0: Day! Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando!
0: Ehi là, che succede? Ma sbaglio o Lella ha una voce un po' strana?
1: Mi sa di sì, Armando.
2: Ma io non mi chiamo Lella, io sono la famosa, strepitosa, insuperabile, malvagissima strega di Biancaneve.
0: Lallo? Lallo, questa faccenda mi preoccupa un pochino. Mi sembra che Lella crede di essere una strega. Uh-huh. Ma tu ne sai qualcosa?
1: Fammi pensare, Armand. Ieri sì? Siamo stati a raccogliere la frutta nel frutteto della fattoria.
2: Che giornata meravigliosa! Abbiamo raccolto mele gialle, rosse, rosate, verdi, bianchicce, grandi, piccole, giganti, croccanti, succose. Una vagonata di mele!
0: Ma sai, Lallo, credo forse di capire.
1: Mi sa che Lella ha mangiato...
0: una mela stregata. Che però non l'ha fatta cadere in un sonno profondo come è successo a Biancaneve.
2: Biancaneve? Quella cara ragazza! Così credo una, però...
1: Ma quindi, Armando, vuoi dire che...
0: quando una pecorella addenta una mela stregata, si trasforma...
1: in una strega malvagia!
2: Grazie del complimento! In effetti, sono molto, molto, molto malvagia!
0: Sai cosa ti dico, Lallo? Dobbiamo trovare un modo per far tornare Lella la dolce, cara pecorella di sempre.
2: Non capisco perché continuate a parlare di questa Lella. Chi è? Una specie di fata? Io odio le fate!
0: Ho un'idea. Ascoltiamo una bella canzone. Così, Lallo, magari ci pensiamo un pochino.
1: Giusto,
0: voi che siete all'ascolto, bambine e bambini, se per caso vi viene in mente un modo per far tornare Lellina e mandare via questa strega cattiva, immediatamente fatecelo sapere al 347 411 2726.

0: Éltek, amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, di Armando e di una nuova illustre ospite, la strega di Biancaneve.
2: Sì, che in realtà è lei la trasformata, ma non bisogna dirlo.
1: Esatto.
3: Che cosa? Smettila o ti faccio diventare un raspo di palude.
2: Oh no, non voglio essere un raspo.
1: Dai, lei, la sua strega di Biancaneve, per favore, non esagerare.
3: Adoro trasformare la gente in animali. Preferisci un serpente?
2: No.
1: Vediamo di darci una calmata,
3: Ideona, ti trasformerò in un corvo. Giusto bisogno di un animaletto di compagnia.
1: No. Lallo, dobbiamo assolutamente fare qualcosa.
2: Sì, perché questa strega mi fa venire lo stricolo al pancino.
1: E certo, ci vuole un controincantesimo. Io ho provato a chiedere ai nostri amici bambini.
3: Hai detto bambini? Quei cari marmocchi. Mi piacerebbe tramutarli in tante belle statuine da giardino.
1: Aiuto, abbiamo bisogno di una mano. Qualcuno ci aiuti, la nostra Lellina.
3: Ancora questa Lella. Io sono strega, lo volete capire o no?
1: Ecco, è il fatto che lei, e sappiamo di chi parliamo, ha addentato una mela incantata e ora si crede una strega.
2: Eh sì, quella di Biancaneve e i sette nani, è la più cattiva di tutte.
1: Proprio così.
3: Grazie, siete troppo gentili. A proposito di sette nani, non è che li avete visti in giro dalle sapparta?
1: Lallo,
2: sì.
1: Facciamo un altro tentativo.
2: Sì, dimmi, Armandissimo.
1: Proviamo a sentire la canzone dei sette nani. Magari la strega cattiva di Biancaneve si spaventa e va via e ritorna Lellina.
2: Dai, sentiamola.
1: Dai.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Armando e di...
1: Eccomi qua, vermiciattoli, sono la strega di Biancaneve!
0: Ah, niente, non ha funzionato la canzone. Lella è ancora sotto l'effetto dell'incantesimo della mela stregata.
1: A proposito, volete assaggiare una delle mie famose mele?
2: Oh, Armandissimo, cosa facciamo?
1: Semplice, se non vi va la mela da sola possiamo sempre preparare una torta di mele oppure uno strudel o le frittelle. Le mie sono ottime.
0: Lallo, prima ti ricordi? Abbiamo lanciato il messaggio, abbiamo chiesto aiuto ai bambini.
2: Sì,
0: e ci hanno risposto.
2: Meno male.
0: Ascoltiamo.
3: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, volevo dirvi un colmo.
0: Sì,
3: cosa
0: dai.
3: Dice un albero senza pere a un albero con le pere?
0: Cosa
3: sono
0: dice?
3: Disperato.
0: Grazie, Nina.
1: La tua barzelletta sull'albero di pere è molto divertente. No. Complimenti, Nina.
0: Hai sentito?
2: L'incantesimo è finito.
0: Ma dai, straordinario. Lella, che credeva di essere la strega di Biancaneve perché aveva assaggiato una mela stregata, non appena ha sentito il messaggio di una delle nostre ascoltatrici che l'ha fatta ridere, è tornata subito la nostra Lellina.
2: Bello, grazie, Nina.
1: Un momento. Che credeva di essere una strega.
0: No, non ti preoccupare, Lellina. Ti racconteremo tutto con calma. E adesso siamo quasi in chiusura di puntata, sai?
1: Che strano, credevo che fosse appena cominciata.
0: Fantastico. E allora mi raccomando, avete sentito che potere straordinario avete? E allora continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726.
1: Io, Lallo, ho un'idea.
2: C'è.
1: Prepariamo una crostata di mele. Ieri ne abbiamo raccolte così tante.
2: No, Lella, magari un'altra volta, grazie.
0: Sì, è meglio che le mele le lasciate stare, vero? Però ci ritroviamo prestissimo qui per un'altra puntata di...
4: Big
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Che bello essere qui insieme a tanti bambini che ci ascoltano ed essere qui con Lallo e Lella per un'altra puntata di
1: Big Bang! Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Come
2: ciao,
0: state?
2: Ragazzi.
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Bellissimo!
2: Sì!
0: Allora, oggi puntata davvero molto speciale e importante perché ho da riferirvi un messaggio che ci è arrivato da una bambina che ci ascolta sempre e ci ha scritto al nostro numero WhatsApp. Ve lo ricordate?
2: Certo! Sì, sì.
0: Ditelo.
1: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Ecco, allora se avete qualcosa da raccontarci o qualche consiglio da chiederci, fatelo, potete scriverci o far sentire la vostra voce. Ma insomma, allora vi dicevo, una bambina che ci ascolta sempre ce n'ha mandato uno.
2: Bello, una bambina.
0: Certo.
1: E cosa dice il messaggio?
0: Beh, è una cosa un po' delicata perché ci chiede un consiglio.
2: Ma non c'è nessun problema, glielo do io il consiglio.
0: No, aspetta
1: Lallo, dobbiamo prima sentire di che si tratta. Non è mica facile dare consigli giusti.
0: Lei ha ragione, devo dire.
2: Ma a proposito di consigli, la sapete quella del serpente che aveva perso la sua coda?
0: No, è una barzelletta?
2: No, una canzone.
0: Non capisco cosa c'entra con i consigli, però se la vuoi sentire...
2: Bella, me la fai ascoltare?
0: Certo.
2: Proprio quello che voleva Armando.
1: Poi dobbiamo occuparci della nostra piccola amica.
0: Va bene. Tra poco leggeremo il messaggino che ci ha mandato Chiara al nostro numero WhatsApp. Ora però si danza col serpente!

0: Ed eccoci nello studio di Big Bang, dove con Lallo e Lella stiamo per leggere un messaggino che ci ha mandato al nostro numero WhatsApp Chiara, la bambina che ci ascolta.
1: Allora, così glielo do io.
0: No, come glielo
2: dici? Aspetta, Lallo, non sai ancora di cosa si tratta.
0: Esatto, prima di dare il consiglio bisogna leggere il messaggino, no?
1: Ah, ecco.
0: Allora, ci ha scritto.
1: Sì.
0: Cari Armando, Lallo e Lella, ho bisogno di un consiglio. Che posso dire a una compagna vanitosa che si vanta sempre e fa l'antipatica? Grazie, vi ascolto sempre, Chiara. Che bello.
1: Chiara, vuoi un gioco da puledri? Io lo so cosa ci dice in questi casi.
0: Ai, siamo rovinati. Povera Chiara.
1: Ma no, non è povera, è fortunatissima di aver scritto a me, perché io so sempre qual è la cosa giusta da fare.
2: Ma... E quale sarebbe questa cosa giusta?
1: Non lo so.
2: Malallo.
0: Hai visto?
1: Scherzavo. Cosa giusta da dire in questi casi è... È inutile che ti vanti, perché tanto lo sanno tutti che ti mangi le unghie dei piedi.
0: Dai... Ma Lallo, io non credo. Mi fai sempre ridere, ma non credo che questa sia la cosa giusta da dire.
2: Infatti, chi ti ha detto che quella bambina si mangia le unghie?
1: Dei piedi.
2: Dei piedi.
1: Nessuno. Ma chi si vanta è sempre qualcosa da nascondere.
0: Diciamo che questo in un certo senso può essere vero, perché magari qualcuno si vanta proprio perché non è sicuro che tutti gli vogliano bene.
1: Bravo Armando, come si fa a voler bene a qualcuno che si mangia le unghie dei piedi? Dai.
2: Lallo, se tu non avessi gli zoccoli alle zampe sono sicura che le mangeresti anche tu, le unghie dei piedi.
1: È vero, chissà come sono buone.
0: Ma per favore, non si mangiano le unghie, non ditelo neanche per scherzo. Va bene, allora, invece tu Lella, che cosa consiglieresti alla nostra amica Chiara?
2: Ci voglio pensare ancora un po'. Intanto posso dedicarle una canzone?
0: Va bene Lella, che canzone pensavi?
2: Quella della bambina magica.
0: La bambina magica di Gianna Nannini, eccola qui.

0: Allora, siamo sempre qui. Big Bang, puntata speciale in cui Chiara, al nostro numero WhatsApp, ci ha chiesto un consiglio perché c'è una sua amica che si vanta tantissimo e lei vorrebbe dire qualche cosa.
1: Un'amica che si mangia le unghie dei piedi.
0: Secondo Lallo.
1: No, io non sono secondo a nessuno, sono sempre il primo io.
0: No, Lallo, intendo dire che tu sei l'unico a pensare che l'amica di Chiara si mangi le unghie dei piedi.
1: Ecco.
2: Mi lasciate parlare?
1: Cioè.
2: Vorrei provare a dare io un consiglio a Chiara.
0: Dai, Lella, vai.
2: Cara Chiara, io sono Lella la pecorella. Volevo provare a darti un consiglio. Secondo me...
1: Ma allora è Lella che è arrivata seconda.
0: Dai, Lallo.
2: Lallo, non mi interrompere. Secondo me, Chiara, tu dovresti dire alla tua compagna che le vuoi bene e ti piace tanto, non per le cose di cui si vanta, ma per tutte quelle cose che fa vedere di meno.
1: Ecco, come i piedini con le unghie mangiate.
0: Lallo, basta, lasciala finire Lella.
2: Così lei capirà che ha tante qualità e se ne fa vedere solo alcune, poi i suoi amici non potranno vedere anche tutte le altre.
0: Brava Lella, un ottimo consiglio.
2: Grazie Armando.
0: E adesso facciamo scegliere la prossima canzone a Lallo.
1: Ah, una stella che cade.
0: Ma come fai a vederla, Lallo? Siamo in studio.
1: Ma non la vedo, Armando, non è il titolo della canzone, una stella che cade.

0: Ma lo sai che, ripensandoci, sei stata davvero brava, Lella, a dare il tuo consiglio a Chiara?
1: Grazie, Armando, mi è venuto spontaneo.
2: Sì, potresti aprire una rubricola.
1: E che cos'è una rubricola?
0: No, forse Lallo intendeva dire una rubrica, Lella.
2: Sì, una bella rubricola. I bambini ti chiedono i consigli e tu gli rispondi qui, a Big Bang.
0: Sì, è vero, anche questa non è male come idea. Bravo, Lallo.
1: Grazie. Una rubrica bella, la rubrica di Lella.
2: La rubricella.
0: Dai, Lella e la rubrichella, mi piace.
2: Dai, dai, bambini, scriveteci messaggini per chiedere i consigli a Lella.
0: A Lella per la sua rubrichella, il numero di WhatsApp che è...
1: 347-411-2726. Io vi aspetto tutti i giorni qui a Big Bang, ma non senza i miei migliori amici.
2: L'Armadone!
0: E il Lallino! Ciao, bambini!

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Benvenuti ad una puntata dedicata al mistero!
2: Viaggerete con noi e vivremo insieme avventure indimenticabili!
1: Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà oggi Misterio, il nostro libro dei misteri!
2: Sì, ma prima Laura, leggiamo qualche letterina che ci hanno mandato i nostri amici ascoltatori, eh?
1: Ottima idea, Andrea! Allora, ci ha scritto Martina, che aveva perso la sua bambola preferita e allora in compagnia del fratellino Marco ha risolto il mistero!
2: Ah, sì, la bambolina era finita sotto il lettino! Che dici, Laura? Si era andata a nascondere per fare uno scherzo ai due simpatici fratellini? Chi lo sa?
1: Matteo invece ci ha scritto che aveva perso il quaderno degli esercizi di matematica e con l'aiuto del suo cagnolino Bau Bau l'ha ritrovato nel cassetto dei calzini.
2: Bravissimi amici, vedo che state diventando più bravi di noi a risolvere i misteri.
1: Eh già, bravissimi davvero. E adesso Andrea, chiamiamo subito il nostro amico Misterio. Credo che anche oggi avrà in serbo per noi un'avventura eccezionale.
2: Sì, dai, chiamiamolo insieme al mio tre, eh? 1, 2, 3.
1: Misterio!
0: Ciao Laura, ciao Andrea e ciao a tutti i bambini all'ascolto. Come state? Siete pronti per il mistero misteriosissimo di oggi?
2: Sì, Misterio, pendiamo dalle tue orecchie, anzi dalle tue pagine, ecco, sì, insomma, ti ascoltiamo.
0: Oggi dovrete volare in Scozia, amici. Pare che il famoso mostro di Loch Ness sia apparso varie volte in questi giorni e che stia spaventando tutti gli abitanti e i pescatori del luogo. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Hai capito, Laura? Il mostro di Loch Ness farà davvero paura come dicono e sarà pericoloso?
1: C'è solo un modo per scoprirlo. Bambini, siete pronti a tuffarvi con noi in questa nuova avventura? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica. Iridella ci darà tutte le informazioni per la nostra missione.
2: La mitica Iridella, la nostra navicella saputella. Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Scozia e precisamente al leggendario lago di Loch Ness. Benissimo, imposto la rotta e mi preparo al decollo. Voi intanto mettetevi comodi e allacciate le cinture di sicurezza.
2: Laura, credo che questa volta dovremo essere più coraggiosi del solito. Ho sentito dire che il mostro di Loch Ness è davvero gigantesco, come un dinosauro.
1: Stai tranquillo Andrea, questo è niente per due tipi coraggiosi come noi.
2: Ho capito, ci sarà da correre, da nuotare, da saltare, da rotolare, insomma, da scappare.
1: Non essere il solito fifone, Andrea. Siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, salite a bordo e godetevi il viaggio insieme a noi con questa bellissima canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Guarda, Laura, siamo quasi arrivati. Vedo un gigantesco lago sotto di noi.
0: Sì, è il famoso lago di Loch Ness. Che paesaggio meraviglioso. Iridella, tu cosa sai su questo famoso lago? Il lago di Loch Ness si è formato ben 10.000 anni fa. È lungo 37 chilometri ed è molto, molto profondo, ben 240 metri. Un nascondiglio perfetto, insomma, se non si ha voglia di farsi vedere da nessuno.
1: Ho capito, Iridella. Se il mostro di Loch Ness esiste davvero, ci dovremmo giocare a nascondino.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati!
1: Sì, siamo arrivati finalmente!
0: Ecco a voi l'equipaggiamento che vi servirà per la missione, ragazzi. Buona avventura!
1: Grazie, Iridella. Wow, maschere, bombole, pinne e mute da sub.
0: Forza, indossiamole.
2: Laura, Andrea, benvenuti. Mi chiamo McFuffy e sono un pescatore. Sono stato io ad avvistare il mostro pochi giorni fa.
1: Piacere, signor McFuffy. Ci racconti cosa è accaduto? Io intanto cerco di indossare questa pinna che è troppo stretta.
2: Era sulla mia barchetta come al solito. Io ho gettato la lenza della canna da pesca nel lago quando a un certo punto, come un forte respiro, tipo fiu.
0: Sì, abbiamo capito.
2: No, aspettate, forse era più forte. Era tipo così. No, mi sono voltato di colpo e l'ho visto. Aveva una testa grandissima e due occhi scuri come una notte scozzese.
1: Va bene, grazie, signor McFuffy. Ora ci immergeremo e scopriremo se quel lucertolone gigante esiste davvero, eh?
2: Grazie, ragazzi. Io intanto andrò di nuovo a pescare e spero di non fare brutti incontri questa volta.
0: Tuffiamoci, Andrea. A proposito, sei riuscito a indossare le pinne?
1: No, non riesco a farle entrare. Forse Iridella si è sbagliata questa volta.
0: Andrea, guarda che quelle pinne sono le mie. No, tieni, prendi queste, sono più grandi.
1: In effetti il fatto che fossero rosa doveva insospettirmi.
0: Già, abbiamo anche delle radioline per comunicare sott'acqua. Perfetto, l'ultimo che si tuffa è un fifone.
1: Aspettami, Laura.
3: Andrea, vedi qualcosa?
4: Purtroppo no, l'acqua di questo lago è davvero scura.
3: Proviamo a nuotare più in profondità.
4: D'accordo, continuo a non vedere nulla però, solo tante alghe. Stai attenta a non rimanerci incastrata, Laura.
3: Già, ho visto qualcosa muoversi laggiù, una specie di ombra, seguiamola.
4: Sei sicura? Io sto tanto bene qui in mezzo a tutta questa insalata marina. E poi ho come l'impressione che sia quell'ombra gigantesca a inseguire noi.
3: Oh, è vero, sgabbiamo!
4: Aiuto, ora lo vedo, è il mostro Loch Ness. Velocissimo, non riusciremo mai a sfuggirgli.
3: Nuota più veloce, Andrea.
4: È quello che sto facendo, ma tutte queste alghe mi intralciano. Ehi, guarda, Laura, il mostro si è fermato.
3: È vero. Chissà, forse voleva solo spaventarci. Eppure ho una strana sensazione. Vieni, Andrea, torniamo indietro.
4: Laura, e se fosse pericoloso?
3: Avviciniamoci piano piano. Guarda, poverino, è rimasto impigliato nelle alghe e non riesce più a muoversi. Dobbiamo aiutarlo.
4: Sì, hai ragione, sembra così triste. Forse non è così cattivo come hanno sempre pensato tutti.
3: Ciao, non ti vogliamo fare del male. Siamo amici e ora ti aiuteremo a liberarti.
4: È una parola. Non riesce più a muovere le sue pinne. Aspetta, però, nell'equipaggiamento che ci ha dato Iridella c'è un coltellino subacqueo. Proverò con quello.
3: Ottima idea, ma fai in fretta. Il nostro amico sembra davvero triste.
4: Aspetta, prova così. Forse ci riesco. Ecco fatto, ci sono riuscito.
3: Oh, ora sei libero. Guarda, è contentissimo. Ed è come se ci stesse facendo segno di seguirlo nelle profondità di questo lago immenso. Forse ora ci crede i suoi amici.
4: Sì, dai, seguiamolo. Perché no? Abbiamo ancora un sacco di ossigeno nelle bombole.
3: E allora nuotiamo e vediamo dove ci porta. Intanto che ne dici, Andrea? Ci ascoltiamo una canzone?
4: Sì, è sempre bello festeggiare una nuova amicizia con una bella canzone.

0: un pezzo che stiamo nuotando. Dove ci starà portando il mostro di Loch Ness? Che poi tanto mostro non è, anzi, sembra la creatura più dolce e simpatica del mondo.
1: Ecco la risposta alla tua domanda, Laura. Guarda, una grotta sottomarina. Entriamo, forza!
0: C'è una gigantesca sacca d'aria dentro questa grotta. Possiamo toglierci le bombole e respirare normalmente.
2: Finalmente. Aspetta, dov'è finito il nostro amico?
3: Amica, vorrei dire. Sono Nessie, una femmina. E sono anche molto permalosa.
2: Ma tu parli? Ah, scusa, Nessie. Quanti anni hai?
4: Andrea, non si chiede l'età di una signora. Ma certo che sei una femmina. E anche bellissimissima. Noi siamo Laura e Andrea.
3: Grazie, Laura. Piacere, amici. E grazie anche per avermi salvata. Sapete, io sto quasi sempre rinchiusa qui sotto, nelle profondità del lago, perché ho paura di voi esseri umani.
2: Ma non devi, Nessie, perché sì, è vero, a volte gli umani si comportano davvero i monelli, ma nessuno vuole farti del male.
4: Nessie, ma se hai così paura degli esseri umani, perché ogni tanto sali in superficie?
2: Già, è vero, ma lo sai che tanti umani ti hanno fotografata?
3: Certo che lo so. Beh, vedete, il fatto è che io sono molto vanitosa e allora ogni tanto non resisto e mi piace comparire per farmi scattare qualche foto.
4: Non preoccuparti, Nessie, siamo tutti un po' vanitosi. Andrea si scatta continuamente selfie.
2: Ma non è vero, sì, invece sì, lo ammetto. Dai, sono vanitoso anche io. Anzi, aiuto, dovete sapere che una volta avevo preparato...
3: Aspettate! Sento qualcuno che sta chiamando aiuto da molto lontano! Venite, nuotiamo verso la superficie del lago!
2: Io non sento nulla.
4: Fidiamoci di lei, Andrea. Seguiamola, presto!
2: Sì, veniamo con te, Nessie!
5: Da questa parte, amici, la barchetta di un umano si è rovesciata in acqua e lui non riesce a stare a galla! Lo devo aiutare!
0: Aiutiamolo anche noi, Andrea, forza!
1: Sì, volentieri, ma non credo che sia più necessario. In un attimo Nessie ha acciuffato quel signore e lo ha rimesso sulla sua barchetta!
0: Incredibile! Forza, riemergiamo!
2: Ma guarda, Laura! È McFuffy!
6: Oh, accidenti! Me la sono vista davvero brutta! Sono caduto in acqua come uno stoccafisso e a un certo punto... Ma aspettate! Chi è che mi ha salvato?
4: Ti ha salvato un'amica molto speciale, McFuffy! Una creatura che tu credevi essere spaventosa e pericolosa!
2: E che invece è la più dolce del mondo! Ti presentiamo Nessie!
3: Beh... Non esagerate, amici! Ho soltanto fatto quello che avrebbero fatto tutti!
6: Ah, no, non credo! Ti ringrazio davvero tanto, Nessie! D'ora in avanti nessuno dovrà più avere paura di te e tutti ti vorranno bene! Vogliamo diventare amici?
3: Ne sarei davvero felice!
4: Che ne dite di farci un selfie per ricordarci di questa giornata meravigliosa?
7: Sì! Sì!
4: Andrea, ci pensi tu?
2: Ma certo, aspetta che recupero il mio cellulare con la custodia subacquea. Allora facciamo tutti un bel sorriso e...
4: Ah, è stato meraviglioso conoscervi, amici. Ma ora noi dobbiamo fare ritorno a casa.
2: Eh sì, ci aspetta un lungo viaggio, ma torneremo a trovarvi molto presto.
3: Mi raccomando, ci contiamo.
6: Sì, faremo una grande festa. A presto e buon viaggio.
4: Torniamo dai Ridella, Andrea. Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
2: Sì, Ridella, un altro...
7: Mistero risolto!
8: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
4: Bambini, vi è piaciuta l'avventura di oggi? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Ah, non vedo l'ora. Guarda, Laura, ma guarda che bella foto abbiamo scattato. Siamo proprio un bel gruppetto di amici.
4: Eh sì, e Nessie è davvero buona e simpatica.
2: Ho un'idea. Torniamo a casa, stampiamo la foto, facciamo una cornice coloratissima, visto che tu, Laura, te la cavi molto bene con il bricolage, ecco. E gliela portiamo.
4: Sì, ho già un sacco di idee su come realizzarla.
2: E voi, bambini, mi raccomando, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi.
4: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero. Ciao, bambini!

0: Ciao ragazzi, bentornati a Big Bang, il programma più esplosivo di Radio
1: Kids,
0: con Armando e
1: Lallo.
2: Lella,
1: sentite, ma qui da noi oggi fa davvero caldissimo, eh?
0: Eh sì, hai ragione, per una volta devo darti ragione. Forse ci potremmo rinfrescare un po' le idee con i cosacchi di Pop Off.

0: Salute, Lella! Ti sei raffreddata?
1: No, ma se penso ai cosacchi nella neve a 40 gradi sotto zero, mi viene freddo.
0: Beh, sì, in effetti direi che 40 gradi sotto zero forse è un po' troppo freddo. Meglio una via di mezzo, vero?
1: Però è vero che continua a fare caldo. Posso dire una freddura?
2: Cos'è la freddura?
0: Beh, la freddura è una battuta che ti lascia un po' freddino.
2: Oh, se ci lascia freddini va bene, eh.
0: Va bene, non penso che servirà a rinfrescarci, però ridiamo un po'. Dai, Lella.
1: Cosa fa una pecora indecisa?
0: Non lo so. Non lo sappiamo.
1: Vi arrendete?
0: Sì.
2: Sì.
1: Una pecora indecisa fa...
2: È carina,
1: Non mi dirai che l'hai capita, Lallo.
2: Sì, l'ho capita, perché?
0: Ma dai.
1: Perché non è una delle tue battute tristi e noiose.
0: Ha ragione, Lella, è strano che tu l'abbia capita. Forse perché ci sei andata vicina con questa battuta. Vabbè, va bene. A proposito di pecore, Lella, e tu dovresti saperne qualcosa, vi voglio far sentire la canzone dello Zecchino d'Oro, lo zio Beh.

0: Ciao capra, come stai?
1: Abbastanza bene.
2: Bella questa canzone, però qui fa ancora caldo.
3: È normale, è estate, è giusto che faccia caldo.
4: Sembra di essere dentro un vulcano.
2: Forse stai esagerando. Lì dentro c'è la lava incandescente.
4: Cos'è la lava?
3: La lava è una specie di fuoco liquido. Ci sono tutti i detriti e le rocce della montagna che si sono fuse per il grande calore.
4: Bello, come il formaggio nel toaster.
3: Più o meno. Però il magma non si mangia. Comunque, se invece volete saperne di più di lava e di vulcani, a Catania c'è proprio un bellissimo museo dedicato a tutto questo.
2: Voglio andarci, ma intanto non possiamo di nuovo rinfrescarci con una bella canzone?
3: Che ne dite di Frozen?
2: Yee-hoo!

0: Va meglio?
1: Sì, dopo la canzone siamo più freschi. Non siamo più dentro il vulcano.
2: Armando, ma è vero che tantissimi anni fa il Vesuvio, sai, il vulcano quello che è vicino a Napoli, ha distrutto tutte le città?
0: Altro che, se è vero, erano delle città romane molto antiche, Pompei, Ercolano. E quando poi la lava le ha bruciate e si è raffreddata, è rimasto tutto così com'era.
1: E si possono visitare?
0: Ma certo, praticamente è come fare un giro nella storia, come avere la macchina del tempo e fare un viaggio nel passato.
1: Che bello, mi piacerebbe viaggiare nel tempo.
2: Sì, anche a me moltissimo.
0: Ah sì? E dove vorresti andare?
1: A me piacerebbe tornare all'epoca dei pirati.
2: Brava Lella, sì, anche a me piacciono i pirati, dai, pirati.
0: Va bene, per una volta siete d'accordo, se non altro. E allora, andiamo tra i pirati con i quattro pirati sul Mar dei Sargassi dei Piccoli Cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Vi è piaciuta la canzone dei quattro pirati sul Mar dei Sargassi?
1: Sì, moltissimo!
2: Pirati!
0: Va bene, va bene, va bene. Adesso però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa. Pronti?
3: Sì!
0: Ciao!
4: www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai per guardarti meglio. Che orecchie grandi che hai per ascoltarti meglio. Che bocca grande che hai. Mamma mia, che bello giocare con i burattini. Questa storia è bellissima. Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava... Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia! Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adel, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo? Capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Crond. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Cappuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Crond e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Cappuccetto?
2: Che antenne grandi che hai
0: per invaderti meglio. Crond e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ed eccoci qui, amici grandi e piccini, nipotini, nipotine, zii, zie, genitori, mamme, papà, pazzi e peluche, benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete sempre in compagnia del vostro Armando e di... Ma sentite che vento! Sembra proprio che soffi qui alla radio!
1: Buongiorno, verdeggiando!
0: Oh! Ciao, no, non mi chiamo verdeggiando, mi chiamo Armando. E tu sei, se non sbaglio...
1: Flora.
0: Flora, sì.
1: La vostra voce dal mondo vegetale.
0: Ciao Flora, ma certo, bentornata. E sono contentissimo di averti di nuovo qui con noi. Ma scusami, ma tu sai per caso da dove viene questo vento così forte? È abbastanza strano e mi sta scompigliando tutti i capelli.
1: Ascolta bene, verdeggiando. Questo non è vento.
0: Ah no? E che cos'è? Mi chiamo Armando, Flora, Armando. Che cos'è?
1: È la voce degli alberi.
0: Mi stai dicendo che gli alberi sanno anche parlare? Non ci credo, Flora, dai.
1: Per tutte le clorofille invece parlano e fanno anche dei lunghissimi discorsi.
0: Ah, però, questa sì che è una novità. Allora, facciamo così. Ascoltiamo una canzone insieme e poi ci racconti meglio di questi alberi parlanti.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di Big Bang, in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova amica, la voce dal mondo vegetale, Flora, che adesso ci spiegherà una cosa davvero incredibile, e cioè che gli alberi parlano e fanno dei lunghissimi discorsi. È vero, Flora?
1: Ma verdeggiando... Tu continui a non credermi?
0: Ma no, non è che non ti creda, però insomma non è facile pensare degli alberi che fanno dei grandi discorsi. Che cosa ti hanno raccontato, per esempio?
1: Che sono molto arrabbiati perché gli spazi per loro sono sempre più piccolini.
0: Ah, questo è giusto e penso che abbiano anche ragione, assolutamente.
1: Devono vivere in mezzo alle case, stretti tra i palazzi, dove non arriva nemmeno un po' di luce del sole per farli mangiare. Poverini.
0: Beh, certo, hai ragione. Capisco anche quando dici mangiare, perché in effetti gli alberi hanno le loro radici e assumono tutte le loro sostanze che sono nella terra. E poi sì, con le foglie, grazie alla clorofilla, no? Flora, catturano la luce del sole e trasformano così la linfa in nutrimento, giusto?
1: Per tutte le clorofille sei proprio bravo, verdeggiando.
0: Grazie.
1: Tu sai molte cose sulle piante, quasi come me.
0: Beh, insomma, Flora, mi fa molto piacere. Detto da te che sei la voce dal mondo vegetale, è un grande complimento, eh?
1: Ehi, aspetta!
0: Che succede?
1: Io non sono un sempreverde. Mi hai scambiato per un abete?
0: No, scusami. Il fatto è, Flora, che i bambini ed io non abbiamo ancora capito che cosa sei esattamente e siamo curiosi di scoprirlo. Magari sei una pianta selvatica, tipo un'ortica, non so.
1: Per chi mi hai preso? Io non pungo.
0: Va bene, scusami ancora. Senti, a proposito di pungere e di pungiglioni, mi viene in mente il messaggio che ci ha mandato Linda. Ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Radio Kids, sono Linda e ho 8 anni e vi ho inventato questo colmo per voi.
0: Ah, grazie Linda.
2: Qual è un colmo per una vespa?
0: Qual è?
2: Andarci sopra.
0: Ma grazie Linda. Beh, insomma, avete capito, Linda gioca sul fatto che la vespa è sia quell'insetto a strisce gialle e nere, ma è anche una moto, un tipo di scooter, per cui ci si può andare sopra, non certo sulla vespa e sull'insetto. Va bene. E allora anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, raccontateci un colmo, una barzelletta, una storiella buffa, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero, che è 347 411 2726, e noi aspettiamo con ansia di ascoltare le vostre voci. Vero, Flora? Flora? Flora, ma dove sei finita? Ma non è che è andata via? Mi dispiacerebbe. La nostra voce dal mondo vegetale deve ancora dirci un sacco di cose interessanti.
1: Sono offesa. Sono più arrabbiata di una pianta carnivora.
0: Ma dai, Flora, mi dispiace. Ma perché sei arrabbiata? Forse perché ho pensato che fossi una pianta selvatica, tipo un'ortica. Beh, non ci sarebbe mica nulla di male.
1: Io non sono selvatica e nemmeno urticante, come l'ortica.
0: Ah, va bene.
1: Io sono molto utile, invece.
0: Ho capito. Va bene, allora magari sei... che ne so, una piantina aromatica, come il rosmarino, il basilico, la maggiorana.
1: Per tutte le clorofille, no!
0: Ah, va bene, non ti arrabbiare.
1: Ti ripeto la mia filastrocca.
0: Sì, va bene.
1: Magari stavolta ci azzecchi.
0: Va bene, dimmi.
1: Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì?
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio Flora.
0: Ah, forse ho capito. Sei un fiorellino, giusto?
1: Ci stai andando vicino.
0: Vedi? Vabbè, del resto, per fare tutto ci vuole un fiore. Lo dice anche la canzone.

0: Ma che brava che sei, Flora! Eh sì, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Flora, la nostra voce dal mondo vegetale, che oggi ci ha raccontato che cosa le sussurrano gli alberi, giusto?
1: Per mille cortezze, I miei amici sono molto molto preoccupati.
0: E hanno ragione, noi siamo d'accordo, perché le aree verdi, dove possono crescere in libertà, sono sempre più piccole, e questo non è un solo problema per gli alberi, lo è anche per noi umani, perché gli alberi ci danno tanto ossigeno che noi respiriamo. Per questo sono importantissimi. Ma toglimi una curiosità, Flora. Visto che tu sei una piantina, anzi no, un fiorellino, come fai ad avere tutte queste informazioni dal mondo vegetale? Cioè, che fai? Vai da un parco all'altro, da un bosco all'altro? Come funziona?
1: Ho i miei informatori. Ti ricordi? Te l'avevo già detto.
0: Ah, sì, è vero. E se non sbaglio sono...
1: Gli uccellini,
0: sì.
1: I merli, i fringuelli, i passerotti, che svolazzano di qua e di là e mi raccontano sempre tutto. Te l'ho già detto.
0: È vero. E magari ogni tanto si posano sulle tue foglioline?
1: Non possono. Io sono troppo leggera e piccolina. Ma adesso scusami, ti devo salutare. Ciao, verdeggiando... Ciao, alla prossima!
0: Ciao! Ciao, Flora! Ma che strano tipo questa Flora, eh? Bambini, che dite? E poi ogni volta che cerchiamo di capire chi è esattamente, sfugge, non ce lo dice. Però un pochino qualche cosa abbiamo capito, perché sappiamo che è un fiorellino. Beh, io spero proprio che torni a trovarci, così scopriremo altre meraviglie dal mondo vegetale e sapremo qualcosa in più su di lei. La nostra puntata finisce qui, ma prima di tutto voglio ringraziare Emanuela Grippi, che sussurra alle piante ed è amicissima di Flora. E poi un grazie a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende piene di ritmo e di divertimento tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super gigantesco abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà. Oh!

di me. Camcamini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, spazza camin, la sorte è con voi.

0: mazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: side to the right. You said it. What?
1: Sta fermo.
2: Sta zitto.
3: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
1: Guarda dove metti i piedi.
2: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
3: E non lasciar cadere la penna.
2: E non perdere i pastelli.
1: Non giocare in cortile.
2: Non correre sulle scale.
3: Non fischiare. Non sbattere le porte.
1: Non strusciare le scarpe.
3: Non prendere calci sassi.
4: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

Santa Teresa via con l'erbetta, a volo sul prezzo, a volo sul prezzo, a volo sul prezzo.

Remixatori incalliti di parole su parole, ambasciatori del libero scherzo telefonico, difensori di schermi, megaschermi, teleschermi, microschermi, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

dopo aver scaldato i motori con megawatt a libera profusione, nati per essere selvaggi, per dirla in italiano, Rai Radio Kids, tutta un'altra musica, Pigiama Party!

0: non nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: E se ce lo ha detto anche Giovanotti, che siamo uno spettacolo, beh, fidiamoci di lui, no? Avanti tutta con sua maestà, i Queen!

ma che dico 1000, 2000, ma che dico 2100, 1000 modi per dirsi ciao, e tutti con un unico scopo: farci ballare qui a Pigiama Party. Hello!

al 347-4112726 di Rai Radio Kids potete chiedere tutto ciò che volete. Chissà se mai vi risponderemo, ma certo che vi risponderemo. Rispondiamo sempre a tutti. Radio

Riprendiamo in corsa Danger Twins dal film Hotel Transilvania. Si è quel che si è, ci si scatena come si crede. Quanto sono filosofo?

E per tornare a schermi, megaschermi, microschermi e far quadrare il cerchio, c'è un altro pigiama party in giro per il mondo in questo momento, ed è quello della nostra fantastica amica Carolina e il suo inseparabile Nunu. Dove? Al cinema! E se non al cinema, ovunque abbiate la possibilità di fare festa con Carolina e Nunu! Pigiama party!

amici miei. Alla prossima. Ci si vede in giro, eh?

0: Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova strepitosa puntata di Big Bang. Con me, Armando Traverso, ci sono la straordinaria Lella.
1: Supercalifragilistiche spiralidoso.
0: Wow, Lella, che presentazione originale. E naturalmente c'è il simpaticissimo Lallo.
2: Grazie, Armandissimo. Però io quella cosa, superpalifaggi, insomma, quella parola non la so dire.
0: Pensa, Lallo, che è la parola più lunga del mondo.
2: Lella, da questa mattina che la ripete. Uffi, ma come fa a dirla così bene?
0: Non lo so, si sarà allenata, avrà ascoltato la canzone.
1: Supercalifragilisticexpialidoso.
0: Facciamo così, Lallo. Ascoltiamo anche noi la canzone, magari la impari.

0: Bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Cari amici e amiche, piccole, grandi, supercalifragilistiche, spiralidoso.
1: Se lo dici forte avere successo strepitoso.
0: E noi siamo qui, in compagnia di Lallo Lella, che oggi si comporta in modo un po' misterioso.
2: Sì, ma c'è anche armandissimo,
0: È vero.
1: Io sono arrivata a Big Bang con il vento dell'est e me ne andrò quando cambierà il vento.
2: Armando, lo vedi? Lella è proprio strana. Offie, super offie.
1: Dov'è il mio ombrello con la testa di pappagallo e la mia borsa di tappeto?
2: Ma io non so cosa le stia succedendo.
0: Lallo, io non mi preoccuperei troppo. Forse Lella ha letto il libro di Mary Poppins e si è appassionata al personaggio, o magari ha visto il film.
1: Lallo, è l'ora della tua medicina. Apri la bocca.
2: No, ma io non devo prendere nessuna medicina.
1: Ah, beh, non fare tutte queste storie. Michele e Giovanna sono molto più bravi di te.
2: Armando, ma cosa dobbiamo fare con Lella? È davvero stranissima.
0: Non lo so. Pensiamo a come la storia di Mary Poppins. Forse magari capiremo qualcosa di più.
1: Lallo, preparati, andiamo al parco.
2: Oh, mi tappino.
0: La storia di Mary Poppins è stata scritta molti anni fa da una scrittrice inglese di origine australiana, Pamela Lyndon Travers. Racconta le vicende di una tata molto speciale, arrivata apparentemente dal cielo, spinta dal vento dell'est.
1: Ecco, cosa vi avevo detto?
0: Mary arriva in casa della famiglia Banks, in Viale dei Ciliegi, a Londra, e si capisce subito che è una tata particolare. Ha una borsa fatta di tappeto, dalla quale tira fuori le cose più strane. Un attaccapanni, una lampada, il profumo, una scacchiera e perfino un letto da campo pieghevole.
1: Non si sa mai che cosa può essere utile.
2: Ma quindi Mary Poppins è un po' magica?
0: Beh, direi proprio di sì, Lallo. Quando nessuno la vede, sale le scale scivolando su per la ringhiera. Qualcuno in discesa lo fa, anche se non dovrebbe mai essere fatto perché è molto pericoloso. Però in salita è impossibile.
1: Lallo, hai portato lo spazzolone e la scala? Devi pulire il camino e poi ballare sui tetti.
2: Lella, adesso basta. Sono uno stirato sceriffo del West. Non posso ballare sul tetto.
0: Lallo, immagino che tu volessi dire stimato sceriffo dell'West, non stirato.
2: No, sono anche stirato. Io ci tengo alla mia eleganza.
1: Beh, dopo aver pulito il camino sarai tutto sporco da lavare e stirare di nuovo.
2: No, non ci vado a pulire il camino.
0: Lallo, non te la prendere. Sono sicuro che Lella, in versione Mary Poppins, ti abbia scambiato per Bert, il suo amico spazzacamino.
2: È un bel tipo.
0: Oltre che...
1: Ah, Bert, bello e simpaticissimissimissimissimo. Ti fa morire da ridere.
2: Bello e simpaticissimo. Mm-hmm. Sembra proprio simile a me. Vabbè, se vuoi posso provare a pulire il camino e a ballare sul tetto.
0: E intanto sapete anche che cosa ci fa morire da ridere ed è molto bello? Quello che ci mandano attraverso i messaggi i nostri amici e le nostre amiche al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Sono Alberto da Rieti. Vi voglio raccontare una barzelletta. Un piatto con l'insalata dice ciao. E un bicchiere dice: perché dici ciao? Perché sono un piatto salutare.
0: Ma che bella barzelletta, Alberto, grazie. L'insalata fa ciao ciao perché è una verdura salutare. Grazie. Oh, Alberto, se hai altre barzellette o colmi, mi raccomando, mandacele.
1: Anche lo zio Mr. Wig racconta tantissime barzellette. Lui vola per aria quando si diverte.
0: È vero, ed è un altro buffissimo personaggio del libro di Mary Poppins.
1: Già.
0: È lo zio di Mary che quando sente o dice una cosa buffa si mette a ridere così tanto, ma così tanto, che si solleva da terra.
2: A me quando mi diverto viene solo fame. E oggi sono preoccupato per Lella, quindi ho perso l'appetito. Mangerei giusto una fettina di torta con cioccolato e panna.
0: Ecco.
1: Oh, Lallo. mi dispiace tanto di averti fatto preoccupare. In realtà stavo solo scherzando. Lo sai che vado pazza per la storia di Mary Poppins.
0: Visto, Lallo? Ci siamo preoccupati per niente. Però, Lellina, devo riconoscere che eri davvero convincente come Mary Poppins.
2: Io ora mi sento molto meglio, mi è tornato l'appetito.
0: Figurati.
1: E Armando deve finire di raccontare la storia di Mary.
0: È vero, Lellina, ma la storia di Mary Poppins va letta, anche perché è piena di personaggi incredibili. I signori Banks, ovviamente i bambini, Giovanna, Michele, i gemelli, e poi c'è il guardiano del parco, la signora dei piccioni, il colonnello e tanti, tanti altri, e soprattutto tante belle avventure.
2: Mi ha convinto, è venuta voglia di leggere pure a me le sue avventure. Poi voglio capire bene quella storia dello zio che vola e di Bert che balla sui tetti.
1: Armando, non potremmo sentire la canzone degli spazzacamini?
0: Ma certo, Lella, ascoltiamo subito la canzone creata apposta per il film di Mary Poppins.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Beh, in questa puntata Lella ci ha fatto credere di essere Mary Poppins, la tata più famosa del mondo, quella che sostiene che basta un poco di zucchero e la pillola va giù e con la sua magia trasforma tutto in un gioco, come mettere in ordine ad esempio.
2: Beh, forse funziona anche nella realtà se uno pensa che sia un gioco.
1: Credo che fosse proprio questo quello che volesse dire la scrittrice. Tutto può diventare divertente se si affronta nel modo giusto, con serenità, e non c'è niente che non si possa superare.
3: Tranne la fame, quella io ce l'ho sempre.
1: E allora salutiamo Lallo perché andiamo di corsa a mangiare una bella torta al cioccolato.
2: Evviva!
1: E voi ci ritroverete qui per un'altra puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico, alla prossima puntata, ciao ciao ciao ciao.

gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. L'amico più fedele dal nome originale.

0: corre come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.
0: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale.
1: E quando lui sorride devi battere le mani. Forza bambini, adesso mangiamo tutti come zampa corta.
0: Come un missile spaziale.
2: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 22 giugno al 5 luglio, Cactus International Children's and Youth Film Festival ad Aosta, il festival di proiezioni ed eventi collaterali legati al mondo del cinema. In programma incontri con autori e professionisti dell'intrattenimento, presentazioni di libri per l'infanzia e l'adolescenza, concerti, momenti dedicati alla creatività, con laboratori alla scoperta dei segreti del cinema e dell'arte del raccontare. Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all'11 settembre i campi estivi di Città della Scienza a Napoli per bambini dai 5 agli 11 anni. 9 settimane all'insegna del divertimento, dell'apprendimento e della scoperta con laboratori interattivi, visite guidate, giochi di movimento, giochi d'acqua, attività didattiche esperienziali e spettacoli del planetario. Afel, il robot umanoide del museo, accoglierà i bambini, interagirà con loro durante alcuni momenti di animazione e li accompagnerà come guida al museo interattivo del corpo umano. Nell'ambito dei campi estivi, il 26 giugno e il 24 luglio saranno dedicate alla notte al museo con esplorazioni notturne e notte in sacco a pelo sotto le stelle del planetario. Kids Family Festival a Reccione dal 18 al 20 giugno, dedicato a tutta la famiglia con intrattenimento e formazione. In programma tanti spettacoli e attività ludiche, spazi di approfondimento con la partecipazione di scrittori e il progetto di esperienza urbana che valorizza Piazzale Ceccarini come luogo di incontro privilegiato per residenti e visitatori. La Biennale Arte di Venezia 2026 con i bambini invita all'ascolto sulle note minori attraverso installazioni che evolvono nel tempo, un'intera stanza rivestita di cartoline, curiose teste vermiglie che emergono dalle acque dell'arsenale e foreste popolate da creature misteriose. La Biennale invita bambini e ragazzi a esplorare un mondo sospeso tra natura, immaginazione,

Passione e Memoria, un'edizione immersiva che attraverso le sue note minori prova a contrastare il rumore e a riportare al centro l'ascolto. Alcuni padiglioni più di altri riescono a trasformare questo invito all'ascolto in un'esperienza capace di coinvolgere anche bambini e ragazzi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Ed eccoci pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di...
1: Big...
0: E poi?
1: Ah già, bang! Lo devo dire io perché Lallo non c'è. Bang, bang, bang!
0: Vabbè, l'ho capito, ma come mai? Perché non c'è Lallo?
1: Mi ha detto che doveva recuperare qualcosa per fare un gioco. Non so che cosa.
0: Lallo, va bene, dai. Allora, mentre lo aspettiamo, ascoltiamo allora subito la prima canzone di oggi. Ed è dedicata a tutte le streghine che sanno ballare.

0: Che bella canzone, come sono simpatiche queste streghe.
1: Sì, è vero, è vero. E poi c'è qualcuno che pensa che le streghe siano tutte antipatiche, che fanno paura, ma non è vero, ce ne sono...
0: Ecco Lallo.
1: Lallo.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, ma che cosa hai portato? Che cos'è questo un vaso pieno di fagioli secchi?
2: Sì, è una bella idea,
1: E quale sarebbe l'idea di portare un vaso con i fagioli secchi?
0: Vuoi cucinare una zuppa di fagioli? Ma sono troppi quelli. Poi sai quante ariette.
2: Si chiamano puzzette.
1: È vero.
2: Comunque no, nessuna zuppa. Questi fagioli servono a giocare.
1: A giocare?
2: Sì, dai.
1: E quale sarebbe il gioco, Lallo?
2: Un gioco che si fa col pubblico a casa. Lo facevano nella televisione tanti anni fa.
0: Ma noi siamo alla radio.
1: Sì, e poi tu come l'hai scoperta questa cosa di tanti anni fa alla TV?
2: Me l'ha detto chi lo faceva.
1: Vabbè.
2: Comunque si può fare lo stesso anche alla radio.
1: Come si fa?
2: Il pubblico deve chiamare. Pronto, buongiorno, sono Pinco Pallino, come va? Quanti fagioli ci sono qua dentro?
1: No, scusa, adesso io che ho una certa età, io quel gioco me lo ricordo. Ma la gente telefonava perché più o meno si vedevano quanti fagioli. Qui sei alla radio, non si vedono, come si fa a indovinare?
2: Si indovina con la fortuna, Armando, perché la fortuna è cieca, si sa.
0: E poi anche vedendoli non sarebbe mica facile indovinare quanti fagioli ci sono lì dentro. Sono davvero tanti.
2: Infatti, questo è già un indizio. Sono tanti. Chiamate, gente, chiamate.
1: Va bene. E che cosa si vince?
2: Fame, una gran fame.
1: No, Lallo, fama vuoi dire. Cioè vuoi dire che chi vince viene riconosciuto, diventa famoso, ha la soddisfazione di aver indovinato.
2: Esatto, armadissimo. Okay. Chiamate, gente, chiamate. Quanti fagioli sono?
0: Pensateci un po'. Nel frattempo vi facciamo ascoltare un'altra bella canzone.
1: Brava Lella.

0: che cercate di farmi venire fame con queste canzoni che parlano di cibo. Oh, i fagioli non li cucino. Servono per giocare.
1: E giochiamo allora.
2: Ecco il telefono. Ecco il telefono. Pronto? Pensiamo chi è in linea. Pronto chi parla? Pronto?
3: Sono Amalia da Amelia.
0: Oh, ciao, Amelia da Amalia. Non ho capito, scusa. Ti chiami Amalia o Amelia?
3: Mi chiamo Amalia e vengo da Amelia.
2: Vabbè, no, è perché Amelia è un paese dell'Umbria, Lallo. Capito?
0: Bene, Amelia da Amalia, sai dirmi quanti fagioli ci sono nel contenitore?
3: Secondo me ce ne sono 19.
0: Mi spiace, troppo pochi. Ritenta, sarai più fortunata.
2: Riprova, riprova, Amalia.
3: 4.222.000.
0: No, troppi, niente da fare, Amelia da Amalia, non hai vinto.
3: Non fa niente, comunque mi chiamo Amalia, non Amelia.
0: Ah, va bene, grazie, ciao Amelia da Amalia.
2: Vabbè, però Lallo, non so se si può fare così, perché lei ha fatto due tentativi, l'hai fatta rispondere due volte. E il regolamento non lo permette, credo,
0: Ma quale regolamento, Armando? L'ho fatto io il regolamento,
2: Vabbè, se l'hai fatto tu, ma allora mi sembra un po' strano.
1: Scusate, ma posso rispondere io alla prossima telefonata?
2: Ma certo, Lella, dai, il gioco è tutto tuo. Ecco, guarda, arrivata l'altra telefonata. Sentiamo.
1: Pronto, chi c'è in linea?
4: Ciao, telefono da Aosta, sono Forte.
1: Bene, ciao, come ti chiami?
4: Forte.
1: Ah, pensavo che fossi Forte.
4: Sono Forte, mi chiamo così.
2: Va bene, va bene. Il telefono delle persone davvero curiose. Va bene, allora si vede che lui è forte in tutti i sensi, Lella.
1: Allora, visto che sei così forte, sai dirci quanti fagioli ci sono nel nostro contenitore?
4: No.
1: Come no?
4: Non lo so.
2: Va bene, ma non vuoi provare a indovinare, scusa? È caduta la linea, proprio ha buttato giù. Non vuole provare.
0: Ha fatto anche cadere la linea, poverina.
1: Non mi sembrava così forte, tutto sommato.
2: Ma devo dire che come giocatori non siamo andati granché. Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamoci una canzone e vediamo se dopo siamo più fortunati. Vai con il cerchio della vita, il Re Leone.

0: Tetris,
1: Lallo, ma cosa fai? Hai tirato fuori tutti i fagioli per contarli?
0: È perché mi sono dimenticato quanti sono.
2: Sì, ma li hai sparsi tutto per il tavolo. Siamo invasi dai fagioli. Ma scusa, ma non te lo potevi scrivere da qualche parte?
0: Ma no, perché di solito io c'ho la memoria di ferro,
1: Di solito? Sì. E ora come facciamo a giocare se non sappiamo quanti sono?
0: Per quello che li sto contando. Così poi continuiamo a giocare,
2: Vabbè, allora ci teniamo buono il gioco per una prossima puntata.
1: Va bene, e anche i fagioli sul tavolo.
2: Va bene. È tempo di salutarci.
3: No,
2: va bene, però torniamo presto. E voi bambini continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Fateli scrivere dai vostri genitori e noi li leggeremo. Il nostro numero che è?
4: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo qui!
0: Sì, io non mi muovo, perché devo finire di contare. Allora, 55, 56, 57.
2: Mi sa che
0: 58,
2: sarà lunga lei.
1: Sì.
2: Molto lunga.
0: Vabbè. Qual è il 62?
2: È il 63, Lallo.

che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi e insegno pedagogia e didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2: Ciao, sono Angela Partenza e sono esperta di didattica dell'arte e mediazione museale.
1: E siamo le autrici di Rivoluzione Bauhaus, la scuola che inventò il design, illustrato dall'esplosiva Santa Matita con progetto grafico di Tundra Studio. Per iniziare questo libro dovresti metterti in piedi e ruotare le braccia disegnando due cerchi nello spazio. Scaccia tutti i pensieri dalla testa e concentrati sul ritmo del tuo movimento. Come dici? Ma no, non siamo in palestra e nemmeno a un

0: corso di yoga. È la lezione di arte del maestro Itten alla mitica scuola tedesca del Bauhaus.
1: A proposito, hai fatto l'iscrizione? Fai in fretta o non troverai posto. Stanno arrivando richieste da tutto il mondo. Ragazzi e tante, tante ragazze da 29 paesi diversi. Tutti stregati dalle parole del direttore Walter Gropius.
2: Artisti, artigiani, seguitemi. Assieme costruiremo la casa del futuro. Senti questo rumore? Sono i telai in azione. E questo stridente brusio viene dalle officine dei metalli, uno dei corsi più sperimentali della scuola. Tappeti, lampade, sedie, poltrone, mobili, giocattoli in legno, librerie. Le geniali invenzioni del Bauhaus sono arrivate fino ai nostri giorni.
0: Guardati attorno. Tantissimi oggetti che vedi nella tua casa sono nati proprio dalle menti brillanti e creative delle studentesse e degli studenti del Bauhaus. I maestri della scuola di Weimar, del resto, erano i più grandi artisti del momento. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Johannes Itten.
1: Teatro, poesia, musica, balli mascherati. Al Bauhaus la festa è una cosa seria. Sai qual è il motto della scuola? Il gioco diventa festa, la festa diventa lavoro, il lavoro ridiventa gioco.
0: L'albo illustrato ti aprirà le porte del leggendario Bauhaus. Compila il tesserino di iscrizione e immergiti nell'operosità artistica della scuola, con le tante attività proposte, laboratori creativi, gli esercizi del maestro Itten e persino la ricetta per le squisite frittelle di patate della cuoca Anna, una vera merenda bauhausiana.
1: Entra nella rivoluzione Bauhaus. Con le illustrazioni scoppiettanti di Santa Matita, catapultate nel mondo da una soffitta torinese. E le tante, tantissime riproduzioni degli oggetti più innovativi creati dalla scuola e delle opere dei grandi artisti che lì hanno insegnato. Il libro, pubblicato in coedizione Fondazione Ragghianti Pacini Fazzi, fa parte della collana ALT, Arte Libera Tutti, nata dalla nostra attività didattica al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. ALT, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
0: Libri per crescere libere.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, pupazzi, peluche, nonni, zii, nipotini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao, bellissima.
0: Siete pronti per compiere un viaggio attraverso il nostro meraviglioso paese e le sue leggende?
2: Prontissimi. Però senti, si potrebbe compiere un viaggio anche attraverso le sue ricette, tipo tortellini, parmigiana, la lasagna, la carbonara.
0: Potrebbe essere un'idea, Lallino, anche perché io ho già una certa famina. Però purtroppo oggi parliamo, oggi parliamo invece di leggende.
1: Oh, bello! E come si chiama, Armando, la leggenda di oggi?
0: La storia di Cristalda e Pizzomunno.
2: Cristalla e Pizza Tonda. Beh, questi due avevano dei nomi proprio strani, però, Armando. Però sai, la pizza tonda mi piace. Tipo pomodoro e mozzarella, per favore.
0: No, allora Lallo, Cristalda e Pizzomunno, non pizza tonda.
1: Armando, è una storia d'amore?
0: Sì, però un pochino infelice. Vabbè, cominciamo subito. Allora, intanto dobbiamo arrivare fino in Puglia, a Vieste, una cittadina sul mare.
1: Mi piacciono le storie d'amore sul mare. Andiamo in spiaggia?
0: Esattamente. Dovete sapere che a Vieste, proprio sulla spiaggia, sorge un faraglione alto ben 25 metri.
2: No, ma è gigante questo faraglione.
0: Sì, il faraglione, Lallo, è un gigantesco monolite roccioso, un pietrone enorme che si chiama proprio...
2: Pizza Tonda! Ho indovinato?
0: Non proprio, Pizzomunno. Allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone e poi cominciamo a raccontare per bene la nostra storia.

0: Amiche e amici, piccole e grandi, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi, lo dico per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, viaggiamo attraverso le regioni italiane e le loro leggende. E sbarchiamo in Puglia, a Vieste, dove tantissimi anni fa viveva un pescatore che si chiamava Pizzo Munno.
1: Che bello stare in riva al mare.
2: Sì, costruiamo i castelli di sabbia, sguazzoliamo come paperelle, mangiamo anche i gelati.
0: Sì, ma la volete sentire la storia, sì o no?
1: Ma certo, Armando.
2: Però qui non si mangia mai,
0: Allora, Lallino, a quel tempo Vieste era un piccolo villaggio di capanne e tutti i giorni Pizzo Munno usciva dalla sua casetta e andava a pescare. Gettava le reti e aspettava che si riempissero di pesci. Tra l'altro era un giovane molto amato da tutte le creature marine. Le sirene, quando lo vedevano arrivare, emergevano dalle onde e si mettevano a cantare con le loro voci melodiose.
1: Più o meno.
0: Dai.
2: Erano tutti innamorati di Pizzatonda?
0: Praticamente sì, ma Pizzo Munno non dava retta a nessuna perché era fidanzatissimo con Cristalda.
2: Che era una sirena con la coda di cristallo, giusto? Ho indovinato?
0: Non proprio, in realtà Cristalda era una giovane ragazza del paese e aveva dei capelli d'oro come raggi del sole.
1: Oh, e anche lei era innamorata?
0: Ma certo, Lellina. E quando Pizzo Munno non era a pesca, i due giovani si davano appuntamento su un isolotto che sorgeva molto vicino alla spiaggia.
2: Ah, scommetto che era l'isolotto dei pirati! E c'era anche un tesoro! 15 cavalli!
0: No, niente tesoro, Lallo. Oh. Però l'isolotto era il rifugio segreto dei due innamorati. Oh. Un brutto giorno, però...
1: Oh no! Perché è brutto? Che cosa succede?
0: E allora dovete sapere che una sera, mentre il pescatore Pizzo Munno e la sua fidanzata Cristalda passeggiavano in riva al mare, vennero sorpresi dalle sirene.
2: Che sono belle belle, ma un po' cattivelle, vero?
0: Sì, le sirene nella mitologia non erano creature tanto buone. Oh. Infatti, si divertivano a incantare i marinai con le loro voci melodiose. E poi li facevano affondare nel mare in tempesta. Oh. Ricordate l'incontro tra Ulisse e le sirene?
2: Mm-hmm. Sì, sì. Lui fece mettere il prezzemolo nelle orecchie a tutti i marinai per non sentire il loro canto.
0: Non so se fosse proprio prezzemolo, Lallino. Mi sembrava fosse più della cera.
2: Vabbè.
0: Comunque è vero, le sirene attiravano i marinai con il loro canto e poi li facevano naufragare.
1: Oh, erano proprio malvagi!
0: E così, quella sera, vedendo quei due ragazzi, Pizzo Munno e Cristalda, così innamorati, le sirene invidiose diventarono furiose.
1: Il pescatore preferisce quella mortale a noi. Non è giusto, la pagherà.
0: E così, di nascosto, presero Cristalda e la trascinarono nelle profondità degli abissi.
2: No, non si fa così però, povera toppina.
0: Pizzo Munno cominciò a cercare la sua fidanzata dappertutto. La cercò tra gli scogli, sulla sabbia, sotto gli alberi che crescevano sull'isolotto. Niente. Finché sentì...
1: Aiuto, amore mio, salvami! Le sirene mi portano via!
0: Era la voce di Cristalda e veniva dalla profondità del mare. A quel punto Pizzo Munno si tuffò e nuotò in giù. Cercò la ragazza dappertutto, nelle grotte, tra le alghe, in mezzo ai coralli. Niente.
1: Oh, Armando, mi viene da piangere.
0: Vabbè, adesso non esagerare, dai, finché arrivò un nuovo giorno e al sorgere del sole i pescatori di Vieste trovarono il loro compagno seduto in riva al mare e pensate, Pizzo Munno era diventato di pietra.
2: Oh no, adesso piango anch'io.
0: No, vabbè, per fortuna che siete divertenti almeno voi. Da quel giorno gigantesco scoglio candido che si erge sulla costa di Vieste si chiama proprio come il pescatore innamorato, Pizzo Munno. Sì, lo so, è un po' triste questa storia, ma non è ancora finita del tutto.
1: Davvero?
0: Sì, c'è un lieto fine. A volte, nelle notti d'agosto, Cristalda esce dagli abissi per incontrare il suo amato Pizzo Munno. Così può capitare di vedere i due innamorati che camminano mano per mano sulla spiaggia, sotto il cielo stellato.
3: E vivono per sempre innamorati e contenti. Ci speravo, stai Armando, che finisse bene.
0: Eh sì.
2: Sì, però è un po' tristina comunque. Ci vorrebbe qualcosa di allegro.
0: Giusto. Come le barzellette che lasciano i nostri amici al numero WhatsApp
4: 347-411-2726.
2: Oh. Bello, dai, così ridiamo un po', Armando. Per oggi abbiamo pianto abbastanza.
0: È vero. Allora, la barzelletta è quella di Linda, che ha 7 anni e ci ascolta sempre mentre va a scuola, e ci dice: lo sapete qual è il cane che nuota meglio degli altri? Il canotto!
3: Il canotto! Che ridere!
0: Molto bene! E adesso è venuto il momento di salutarci, e noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra leggendaria puntata di
4: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Ciao ciao ciao ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao!

Dolce a pete della mamma, su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.

0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

That's why coffee's for grown-ups.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
2: Oh,

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda.
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi.
1: Ok, però rendiamolo divertente.
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina, a basket sei la numero uno.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
1: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
1: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamoli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
1: Allora è così che si gioca mela canestro?
5: Sì. La squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao piccolo capi, ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao Bill con lo smilzo, sono migliorato, sai?
8: Bravo, continua ad allenarti, forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno.
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
1: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
9: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
9: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
9: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
9: Oh.
6: Ai, ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
1: Può giocare lui!
9: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce. e il Magic Team è avanti di un punto, 20-21.
7: Evviva! Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
10: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
11: Io l'ho già capito.
12: Cosa?
11: Ma allora ancora no!
12: Chi?
11: Si stanno innamorando il nostro trio. Diventerà un duo.
12: Oh.
11: Fra stelle plenilune c'è un'aria di magia. È un attimo così romantico.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, siete già nel caldo delle coperte? Io sono qui al pianoforte che suono e indosso delle pantofole a forma di coccodrillo. Sono buffe. E le vostre pantofole come sono? Scommetto che camminate a piedi nudi per casa, vero? Anch'io lo faccio spesso. Ma oggi pensavo che ci sono giorni un po' più difficili di altri. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché dopo la tempesta spunta sempre il sole.